Tale qua la malonna che gira, e che giranna tira, quanta ne va a tirare. Tante a bordo con l'uomo sappanna, maestra che comanna, non mi fa mai stancare. Qualunque maschio l'innamorata, chi va in discosta, chi va

E una sera tutti in un pulenno mi trova ballando bullata pure. Sì signori, son colore tanta, ma son che spazi manda, da guarda e può spazzare. E guardando, guardando, sospira, però lo si mi gira, con mica la stapà. Si ferma sede, castonghi pure, tengo dritta, se non mi sbaglia.

Certo rivolsero pronto giovò, voglio chissà, farò pedaggio nessuno giovò, mai più a ballare. Che la sera così non volendo ma trova a ballare.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

parlava manco poesia. Si sta voce te canta in tuo cuore, che lo canon te c'è.

RAI, Radio Live, Napoli.

così scesa finalmente. Ma sentiva, E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrì memoria. Ma tu cara stai gelata, dimmi.

il voto cagnando una strada, se cagno per tempo una vita, più coraggio non mi sorriso, perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non lo tuo nel resto.

fuori nella pallida dolce di vincettaia del fito piano. Non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio,

tempi di Baldoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

i giorni passano e uguali ricci col monofilia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata e pallida, più non rifami innanzi al tuo telaio. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo fa.

casa ricordo pizzero giardino, e casa stessa accorta, se stessa accorto cara malandrina, ti tu ti piacere, casino se posce da.

0: zile, ei m-aș pusa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mi fratello, né mai

Provocante, che sa tutte le inganni e l'inganità, e che quando si è picciata manco maro

Toda de amiga posso fazer ao bebê e um pai do lindo. Tudo como no seu lado eu tava triste. Presenciar em momentânea de passagem. Tem uma coisa da parenta. Mas tu pouca, pouca festa. Cadê lá se me chamada? Louco, eu dou de morro. Come on, it's in broader and cedale. Tutti come on, con Daniela di Patana. Si fette una puttata, una puttata, una cazzata. Si sciogliero per te, non mi dà per solo te. Quando il corno si frutte, sanno amore, le merisse. Cascascio, famoscio, e poscia, perisse. Sì. Che cosa hai capito? Bene. No, ho sentito la parola, anzi, la desinenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai quelle cose che stanno scandendo, ma come vuoi scandire? Arriva via per dimora la lingua. Pure a parlare, se vuole. Sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle non cotta fino al muserito la testa a sé. A 20 anni è un maccherone, sta pesato appena appena, a 30 anni è un culasso, a 40

insomma non ce l'ho da fare. Se ti chiedi momentanei di passare, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza. La della sinistra male solo un po' di limone. Come un brodo vegetale, e tu come se venire che fa danni, ti faccio una frittata, una frittata, una cassata, ti giocherò per te, tu mi devi affezionare te, no, quando torno più triste, danno amore te venisse, cacciaccia, sta moscia.

dai genitori sempre marchiata. Romantico mi sento e faccio sentimento cantando una chitarra o poche lune. Ma come mi ha fatto mamma, mamma,

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Coppolecchia, parente dei marchesi Scassa Coppia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

quei tre chili e più d'abbacchio che ci diede l'anno scorso nell'estate il colono di papà. Ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi tre chili e più d'abbacchio e vai a fare la copecchia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi due cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te, già che tu vai col vecchio.

quel tuo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio e il marmocchio buffo e racchio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia, non è più, ritornami la Bacchio.

فمي نمسك الفم فيرو بعدش بوكم قلني الجرنو باغ وطي بذل اسبيسي يصي بندري مان الله بندي ميل الميسي جاجا ويسبن لا فليتيتا Sono prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. Io sono sempre qua, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me li può pensare, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No. Non è per mo, ci pensano i litiganti, e chi sa da pensa, io non so che tua forza nemmeno passando. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là, ti sto la senza tanto. Questo sembra tanto, non so se posso fa, cucchi, ma già pigliam. C'è chi nasce fortuna e si trastulla, io sono nato 3 mesi, ma ne grinta culla, ma so

nämä. Pirulli, pirula. Ei, istonga sen takka. Ognuno progredisce. Il reddito si cresce. Pirulli, pirula. Ma vedi, poppa il fam. Ci pensi di smemorare.

Wonderlanda. Piruli, pirula, ti stonga vendata. E gli altri fanno i milioni, che vengono con il giornale. Ehi, che pagina memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare? Chi può pensare? Chi ci può pensare? Piruli, pirula. Ma così non può durare. Piruli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pura si non torno, tale e quale. L'amore mio te parla inutilmente e tu non ne capita niente.

Se ne si chiude solo per capriccio. Ma no divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene a nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene meno.

tu me lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Ti si scorda di me e tutta la famiglia. Torna, che figli pozzo perdonare.

ma ta minaccia e patata s'arraggia. Ta fanno gira capo sti fumette, guardandoti in to specchio, vuoi fare il toreador? Come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: sentite buona gente do quartiere, arapite sti balcone e sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e Totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa il susente,
1: capo d'ostra,
0: e accomincia a minacciare Totonno surdo, si dicite ma che lusso ha capito,
1: si nufes,
0: e accomincia anche a cagliare Totonno surdo, la guagliona fa
1: ma tenne
0: il susente
1: saia tenne.

0: Sì, sto povero guaglione piglia solo buffettone e chi si stona. Venita presso a me che sto un gallero, tra che botte mi sparà per fare una festa. Chiamammo pure a banda di pompieri e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapite che m'affa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, isso sente a comincia a minacciare todo uno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare todo uno surdo. Una guagliona fa
1: Adenne.
0: Isso sente
1: Sai Adenne
0: fora.

troppa via che apporta mare, senza tremar noi ci dicimmo addio e ci volimmo ancora tanto bene, ma è senza gioia sta felicità. St'amore che ci tormenta e che ci struie, st'amore che più ci stregna tutte due, sia rinto core non se ne può ghiare.

0: essendo come cantano l'angelo, di tre frescure per stare in campagna, l'amore ci accompagna, l'amore ci accompagna, ma che delizia sta vicino a te. Sottarsi solo dolce, se senti nati i bracci tu uscirà, e si ti dica ne che bella cosa si muda in un vaso. Questa bocca tua è cattore rosa, che paralizza che sarà con me. Margare tempo aggiunto catena, e tutta smani e bene come fai a dica no, che bella cosa ne.
1: Che bella cosa.
0: Campagna fa l'amore insieme a te. Ah, com'è bella fa l'amore insieme a te. Margare te, che bella cosa. Poi c'è bella che tu ti era in fronte, Margaretta voglio in tasti braccia, potava sa sta faccia, potava sa sta faccia, non so ci stessi che faria per te. Storia contro è bella, e ti va bene, è la felicità, che bella cosa ne

paralisi de serra d'enle, margar de quaggio vondu da tiena. E custas mani e bene come fai a digana, per la cosa me, te la bella cosa, non bagna fa l'amore.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ma perché non mi guarda? Che c'è qui sopra di metà vita? Dopo lo trovate chiusa. E ma come vi spiego perché? Sono stato un momento a tuo tardo. Ho bruciato e marito. E rimane.

M'hanno vista passare un carrozzello, una donna vestita marrone, di un faccio toccato un bollello, il signore chi dice la donna? Ma però, non ti è da ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio, la sorella.

quando voglio bene essere servito da giorno tutte le soddisfazioni, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. Quello lì che cosa è parente, ho capito, ne cosa fa e chissà che faccio in mezzo e ti guarda e ti fa l'occhio lì pure chi sto concede a cugino.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sono di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io, presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare, questo artista ha la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela, perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai,
1: sì.
0: Perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora, facciamo così, io sì. Racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo, e ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ah. Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale e cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo, sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì. un progetto cinematografico, infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me, il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore, che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro, quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo,
0: sì, infatti,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021, sì. Proprio Riparti da te e poi è
1: lo spettacolo. Esatto.
0: Lo spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo in faccia infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivo a registrare quello spettacolo sul Rai 2 palco e retropalco, e sono passati tantissimi anni, ma quella esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: studiato. Anche nella vita, Valeria,
1: sì,
0: diciamo,
1: è così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni. Ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista. Sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo è vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale per dire oggi che bello che sei lì, oggi che bello, ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio l'irrinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo. Esatto. E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione, no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi. E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no, per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità della... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché io volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile, no. Perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa per la testa, dice no aspetta, c'è il gruppo che dice no facciamolo così, facciamolo.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima e sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più, non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da Mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial / Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se devo
0: sono
1: dare
0: troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo troppo originale, e poi è un prodotto, ecco, che finalmente quando si dice allora creiamo qualcosa.
1: Sì.
0: È davvero originale, perché non è una replica di un podcast, di, perché no, ci sono tante
1: sì,
0: cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte e sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però del millennio,
1: sì,
0: e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono,
1: okay,
0: quindi
1: giusto,
0: lo utilizzo per lavoro, quindi sì, TikTok ad esempio non ce l'ho.
1: Ah, ok.
0: Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa. Dico sì, sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che naturale,
1: ho
0: ecco,
1: capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma no, perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse.
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è
1: sì,
0: chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra
0: a
1: due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Vale, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona,
1: sarà
0: come
1: per
0: Jasmine.
1: Sempre sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai? Però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: È bellissima,
1: sì,
0: auguri,
1: sì,
0: complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubile, fatto
1: sì,
0: le brave.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio e romanticismo con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizzi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino, super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o è lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: io organizzavo tutte le... siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati,
1: cioè facevo proprio il divano che era il pubblico. Bellissimo. Cioè veramente cose così. Mia madre ha detto ok, questa ho un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici, molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende...
0: Ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata, dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole, quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: Ti fai, preferisci viaggiare, guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima, straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo.
0: Ad ogni tipo di persona e personalità.
1: Sì.
0: Mi fa questo effetto, perché Napoli ecco ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì.
0: Vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli occhi e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No,
0: proprio come
1: farcela.
0: Cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti iscrisse al teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Come hai detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università, economia e commercio, come piano B.
0: Scusate.
1: Pensano poco, come piano B, mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B.
1: Ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una. Anzi, a 30 anni si dice, se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito, anzi è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, perché sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso. E quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho un 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque... Ma anche perché, ragazzi, noi donne siamo le numero uno, cioè non è che...
1: No, viviamo più vite.
0: A parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così.
1: Siamo avanti, lo sanno,
0: è inutile perché non ci potete mai superare. Però apro e chiudo, detto questo, è così. Sì. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica? Soprattutto se c'è stato... O sei avuto un primo ostacolo?
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che dipende tutto da te. E invece no... Cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse. Se a queste persone non piaci, diventi tu l'ostacolo di te stessa. E quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio. Cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno. Io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto. Se ti piaccio, mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito. Comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa, anche di chiamarlo lavoro.
0: E questo ecco. Ovviamente, ragazzi, sì. Il lato web digital, sì. Non da dimenticare tutto quello che
1: poi
0: comunque
1: dopo
0: è fatto anche prima.
1: Sì,
0: però.
1: Sì, però quasi non bastasse. Cioè questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
0: Guarda quanto mi piace, cioè non ti chiedo le cose, le dici da sola. Perché è importante dirlo, sì, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta è questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come...
1: Soddisfazione personale quasi, ti parlo,
0: sì.
1: Però l'obiettivo che raggiungi, poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti
0: e devi ridimostrare
1: indietro.
0: Da capo, cioè ricominci da capo, non è che dici tu, vabbè, sono qua, è molto facile, mi sposto solo, non è vero, no? Devi rifare tutta la trafila, tutta la scalinata, e poi di nuovo, poi rifinisci il progetto e poi e quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero. Però,
0: allora, ti chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello, e se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè nel senso, era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
0: Quindi,
1: davvero? Sì, se 10 anni fa mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io, cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno, cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone, cioè
0: che
1: io infatti
0: dolce.
1: C'è l'ultimo video che vedi cioè, che è pinnato sul mio profilo in cui io scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
0: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. E a proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, che ha così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè per, secondo me, per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino a
0: noi, c'eravamo di sportosa. Ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì, magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti, perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì. Straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e che dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Vale, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma anch'io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda,
1: non lo
0: proprio ieri
1: più.
0: Mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per ecco, perché sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù e dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze magari.
1: Sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie, la ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo e spero di non... Cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima, eccetera, noi stiamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione
0: che resti,
1: rimane.
0: Anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
1: Sempre.
0: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
1: ma è cambiato tutto
0: alle 11.
1: No,
0: anticipiamo un po'.
1: Perché prima 30 anni. Sì, è vero.
0: Siamo curiosi per i bambini anche.
1: Sì.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente, non so fare pastiera, non so fare struffol, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa. Perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so.
0: Però non c'è questa passione,
1: no,
0: per la cucina.
1: Zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa.
0: Io.
1: Vedi? E questa, secondo me questa tradizione si sta perdendo, perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non sa so fare pizza, non sa so fare.
0: Soprattutto per le donne che cucinano.
1: Sa c'è friarielli, non sa so fare.
0: Niente.
1: Vabbè, lo so fare, sulla padella.
0: Bello, è facile. È perché non ti piace, perché la tua creatività la metti in altre cose.
1: No, ci manca sulla cucina, perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Beh, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare, e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: vabbè, meglio di quelle sono le voci.
1: Sì, sì, sì. Però
0: belle.
1: Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene. Il suono del mare mi culla.
0: È vero, e ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io c'ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, e mi raccomando, chi ci ascolta,
1: sì,
0: è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione,
1: sì,
0: esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, sì, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente,
1: sì,
0: bene, che magari sono anche semplici, sono anche,
1: sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Normali.
1: Ma assolutamente.
0: E
1: spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce l'abbiamo ancora questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti, io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta
1: sì,
0: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho, cosa faccio, e vi lascio ascoltare Colpo Rovient di Vesuviano. A tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caduta, le lacrime sono mare, torna a un porta sicuro.

0: È colpo roviento, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che
0: è Tony Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto. Sì, sì.
0: No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io le cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Eh sì, se no sembriamo orrendi.
1: Sì, sì.
0: Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero?
0: Cioè tipo quelle robe più drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.
0: Dici, no, non voglio.
1: No. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzi, ma che muffa fa? E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomuna.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: Forse vabbè, quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
0: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e pelimine.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche a altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano
0: mai. Detto prima, infatti la potevo tagliare questa perché l'hai detto. No, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: a... No, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, vabbè, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico, se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo,
1: sì.
0: Ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto, così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché se sempre a fare qualcosa, invece
1: sì.
0: L'audio lo mandi e poi
1: sì.
0: Continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp che
1: sì.
0: Ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre, sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità. Quindi, dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
0: La metti in primo piano?
1: Sempre, sì.
0: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
1: Sì, c'è tantissime persone, anche magari sia durante i video, ma anche dopo gli spettacoli, che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video, sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
0: bellissimo.
1: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare, perché stai veramente creando un sogno a qualcuno. Cioè, non creando, ma dandogli il coraggio di farlo. E quindi è bellissimo questo, assolutamente.
0: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano. E noi torniamo tra pochissimo.

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere, mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze,
1: esatto.
0: si spera che oltre le foto in costume da esatto. collaborazioni va
1: brava.

0: regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
1: Sono contenuti, famosi sì. Contenuti. Passiamo, Vale, alle domande impossible.
0: Ah.
1: Se potessi eliminare per sempre una cosa dai social, cosa sparirebbe entro stasera?
0: Non lo so. Niente.
1: Niente, lo lasceresti così. Va
0: no,
1: bene.
0: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
1: Li ami così come sono.
0: Purtroppo sì.
1: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct?
0: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
1: No, vabbè.
0: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, sì, quanti
1: ragazzi,
0: ne vuoi.
1: Ragazzi, è vero, perché molti maschietti sono sì. Più curiosi di noi femminucce,
0: sì, sì,
1: oggigiorno.
0: Sì, sì.
1: Vogliono sapere queste cose e anche io rispondo così.
0: Io non rispondo
1: schiava,
0: manco.
1: Piedi.
0: Sì, sì, questo vogliono.
1: Ti pago, a parte le proposte economiche, sì. per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai mai fatto?
0: I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
1: Cioè, capito quante, non lo so, sì. Avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
0: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
1: No, inventala.
0: Canasacci.
1: Fammi già tenere principessa teatro.
0: Chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
1: Sotto accusa. Invece che è più difficile da gestire, gli haters, algoritmi o gruppi WhatsApp?
0: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fa il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
1: È vero. Invece la cosa più napoletana del tuo carattere?
0: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
1: Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
0: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
1: Qua dove butta la bandiera il vento.
0: Esatto, dillo pure. Sì.
1: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
0: A ogni cosa. Cioè, io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolinearlo.
1: È brava che lo hai detto,
0: sì, sì.
1: Perché è la verità.
0: Certo.
1: Non è che possiamo mentre... Anzi, c'è gente pure che mentre piange fa vedere che piange,
0: no,
1: però vabbè,
0: no.
1: Quelle sono scelte editoriali. Invece, qual è la cosa che ti rende davvero felice?
0: La mia famiglia, solo loro.
1: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
0: A Pestum.
1: La tua paura?
0: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
1: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
0: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata, questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM, ricevevo messaggi dicendo mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video, cioè queste cose dette così.
1: Mamma mia.
0: Ma hanno un peso che per me cioè vale tutto, dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo per me è già tanto, quindi questo per me vale tutto.
1: Assolutamente.
0: Sì.
1: Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini, ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
0: Non so, cioè la mia parola preferita è amor, perché è così piena.
1: Bella.
0: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
1: Amor.
0: Sì.
1: E viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. E grazie a te che sei stata in amore oggi. Veramente
0: grazie.
1: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
0: Grazie.
1: E ci vediamo presto.
0: Va
1: poi
0: bene.
1: Mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
0: Di cosa?
1: Per dei tuoi prossimi progetti.
0: No, ma
1: se vuoi dire. E basta.
0: Sì.
1: Fine.
0: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente ho la priorità adesso al matrimonio.
1: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
0: Ciao.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ku jovine bi čatu na jotu, nila ve moj zari, na vina.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sono di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Sono sempre io presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare questo artista, la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela, perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti, a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai,
1: sì.
0: Perché sto dicendo questo, preparate una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora, facciamo così, io sì. Racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo, e ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ah. Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale e cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento, quindi lo confermiamo perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo, sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì. un progetto cinematografico, infatti nel frattempo hai anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, Riparto da me e il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora, io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo, veniva fuori dal mio libro, quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo,
0: sì, infatti,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021, sì. Proprio Riparti da te e poi è
1: lo
0: nato
1: spettacolo. Esatto.
0: Lo spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo, infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivo a registrare quello spettacolo su Rai 2 palco e retropalco, e sono passata passati tantissimi anni, ma quella esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: studiato. Anche nella vita, Valeria,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, è così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni. Ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista. Sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo così. È vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale per dire oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello. Ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio l'irrinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo.
1: Esatto.
0: E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione,
1: sempre,
0: no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi.
1: Grazie.
0: E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no,
1: sì,
0: per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità della... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a tante, cioè alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato,
0: certo,
1: la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Sì. Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile,
1: no,
0: perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa,
1: è
0: per
1: così,
0: la testa, dice no aspetta, c'è il gruppo che dice no facciamolo così, facciamolo così.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima, sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più, non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da Mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial barra Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se
0: sono
1: devo dare,
0: troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originale, e poi è un prodotto, ecco, che finalmente, quando si dice allora creiamo qualcosa,
1: sì,
0: è davvero originale, perché non è una replica di un podcast di, perché no, ci sono tante no, sì, cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte. E sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però del millennio, sì, e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono, okay, quindi giusto, lo utilizzo per lavoro, quindi sì, TikTok ad esempio non ce l'ho.
1: Ah, ok.
0: Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa. Dico sì, sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che naturale,
1: ho
0: ecco,
1: capito, ho capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con il poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma non perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse. Sì, sì. Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è
1: sì,
0: chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra
0: a
1: due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Vale, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona
1: sarà
0: come
1: per
0: Jasmine.
1: Sempre sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai? Però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: Bellissima, sì, auguri, sì, complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubile, fatto
1: sì,
0: le brave.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio e romanticismo con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini. Mezzanotte.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha scritto un corso di teatro stremata dal mio caratterino, super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: sì, sì,
0: cioè preparavi tutte le
1: cose, sì, sì, siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati,
1: sì, sì, sì, sì, devono, cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente cose così. La mia madre ha detto ok, questa ha un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì sì sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende,
0: ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole, quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: Ti fai, preferisci viaggiare, guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so, sì. Se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo.
0: Ad ogni tipo di persona e personalità,
1: sì.
0: mi fa questo effetto, perché Napoli ecco ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì.
0: Vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli
1: fa...
0: occhi, e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No,
0: proprio come
1: farcela.
0: Cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti iscrisse a teatro,
1: sì,
0: curatela.
1: Sì, hai detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei,
1: sì.
0: Formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le
0: parole. Bellissima questa, sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università economia e commercio come piano B.
0: Scusate.
1: Pensano poco, come piano B mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una, anzi a 30 anni si dice se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito, anzi è proprio l'esatto contrario, a 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso. E quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque... Ma anche perché, ragazzi, noi donne siamo le numero uno, cioè non è che...
1: No, viviamo più vite.
0: A parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così.
1: Siamo avanti, lo sanno,
0: è inutile perché non ci potete mai superare. Però apro e chiudo, detto questo, è così. Sì. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica? Soprattutto se c'è stato... O sei avuto un primo ostacolo?
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che dipende tutto da te. E invece no... Cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse. Se a queste persone non piaci, diventi tu l'ostacolo di te stessa. E quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio. Cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno. Io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto. Se ti piaccio, mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito. Comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa, anche di chiamarlo lavoro.
0: E questa, ecco, ovviamente, ragazzi, è il lato web, digital, non da dimenticare tutto quello che
1: poi
0: comunque
1: poi
0: è fatto anche prima.
1: Però quasi non bastasse. Cioè questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
0: Guarda, quanto mi piace, cioè non ti chiedo le cose, le dici da sola. Perché è importante dirlo, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta... Sì. È questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come...
1: Soddisfazione personale quasi, ti parlo,
0: sì.
1: Però l'obiettivo che raggiungi, poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti...
0: E devi ridimostrare da capo, cioè ricominci da capo, non è che dici tu, vabbè, sono qua, è facile e mi sposto solo, non è vero. Devi rifare tutta la trafila, tutta la scalinata e poi di nuovo, poi rifinisci il progetto e poi ricominci. E quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può farlo far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero. Però,
0: allora, ti chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello. E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè nel senso, era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
0: Quindi,
1: davvero? Sì, se 10 anni fa mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io, cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone,
0: cioè,
1: io, infatti c'è l'ultimo video che vedi cioè, che è pinnato sul mio profilo, in cui scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
0: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. A proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, che ha così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini. Amen.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè per, secondo me, per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino a
0: noi, c'eravamo di sportosa. Ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì, magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti, perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, e quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì. Straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Ma lei, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma anche io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda,
1: non lo
0: proprio
1: faccio
0: ieri
1: più.
0: Mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per ecco, perché sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù e dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze, magari.
1: Sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie. La ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissimi ragazzi e ragazze che mi seguono, che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo, e spero di non, cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima eccetera, noi siamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione
0: che resti,
1: rimane
0: anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
1: Sempre.
0: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
1: ma è cambiato tutto,
0: alle 11.
1: No,
0: anticipiamo un po'
1: perché dream 30 anni. Sì, è vero.
0: Siamo curiosi per i bambini anche. Sì. Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente. Non so fare pastiera, non so fare struffolo, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non eri concentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie, qua secondo me è successo qualcosa. Perché io so cucinare proprio le cose basic, ma non so.
0: Però non c'è questa passione,
1: no,
0: per la cucina.
1: Zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa.
0: Io.
1: Vedi? E secondo me questa tradizione si sta perdendo, perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so fare pizza, non so fare.
0: Soprattutto per le donne che cucinano.
1: Sa, se c'è friarielo, non so fare.
0: Niente.
1: Vabbè, lo so fare, sulla padella.
0: Bella, è facile. Perché non ti piace? Perché la tua creatività la metti in altre cose.
1: No, ci manca sulla cucina, perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Beh, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare, e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: vabbè, meglio di quelle sole voci.
1: Sì, sì, sì. Però
0: belle.
1: Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene. Il suono del mare mi culla.
0: È vero, è vero. E ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, e mi raccomando, chi ci ascolta,
1: sì,
0: è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione,
1: sì,
0: esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona,
1: sì,
0: custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente,
1: sì,
0: bene, che magari sono anche semplici, sono anche,
1: sì,
0: non capito?
1: Sì.
0: Normali.
1: Ma assolutamente.
0: E
1: spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce l'abbiamo ancora questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti, io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta
1: sì,
0: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho, cosa faccio. E vi lascio ascoltare Colpo Rovient di Vesuviano, tra poco.
2: Quando torna a casa l'ennesima caruta, le lacrime sono mare, torna a un porta sicuro.

0: È colpo rovinto, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E ci è felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che fa questo.
0: È Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto. Sì, sì.
0: No, io la luce la guardo.
1: Sì. Ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io le cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Eh sì, se no sembriamo orrendi. Sì, sì. Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero?
0: Cioè tipo quelle robe più sì, drama.
1: Sì, poi l'ho cancellato.
0: Dici no, non sì. voglio.
1: No, no. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzi, ma che fa. E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomuna.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: No, forse vabbè, quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
0: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e pelimina.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi, certo, grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano.
0: L'ha detto prima, infatti te la potevo tagliare questa, perché l'hai detto. No, no, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: a... No, no, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè, non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, vabbè, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico. Se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo, sì. Ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto, così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché se sembra a fare qualcosa, invece l'audio lo mandi e poi continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp che ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità, quindi dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
0: La metti in primo piano?
1: Sempre sì.
0: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
1: Sì, c'è tantissime persone, anche magari sia durante i video ma anche dopo gli spettacoli, che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
0: bellissimo.
1: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare, perché stai veramente creando un sogno a qualcuno. Cioè, non creando, ma dandogli il coraggio di farlo. E quindi è bellissimo questo, assolutamente.
0: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano. E noi torniamo tra pochissimo.

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze.
1: Esatto.
0: Si spera che oltre le foto in costume da collaborazioni va.
1: Brava.
0: Che burghine in un stress,
1: sì,
0: è vero.
1: Ma lo è senza problemi, però ti dico senza problemi perché comunque è un lavoro. No, nel senso che lo fai perché è una bella cosa, capito?
0: Ah.
1: Che qualcuno ti regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
0: Sono contenuti, famosi, sì. Contenuti. Passiamo, Vale, alle domande.

0: Niente, lasceresti così. Va
1: no,
0: bene.
1: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
0: Li ami così come sono.
1: Purtroppo sì.
0: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct.
1: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, sì, quanti
0: ragazzi,
1: ne vuoi.
0: È vero, perché molti maschietti sono più curiosi di noi femminucce oggigiorno.
1: Sì, sì.
0: Vogliono sapere queste cose e anche io rispondo così.
1: Io non rispondo
0: schiava,
1: mai.
0: Piedi.
1: Sì, sì, questo voglio.
0: Ti pago, a parte le proposte economiche per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai mai fatto?
1: I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
0: Cioè, capito quante, non lo so, avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
0: No, inventala.
1: Canasacci.
0: Bambigiata e principessa.
1: Chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
0: Sotto accusa. Invece, che è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o gruppi WhatsApp?
1: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fai il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, e i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
0: È vero, è vero. Invece, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
0: Ecco. Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
1: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
0: Qua dove butta la bandiera il vento.
1: Esatto, dillo pure. Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
1: A ogni cosa. Io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolinearlo.
0: È brava che lo hai detto, perché è la verità. Certo. Non è che possiamo c'è gente pure che mentre piange fa vedere che piange, no, però vabbè, quelle sono scelte editoriali. Invece, qual è la cosa che ti rende davvero felice?
1: La mia famiglia, solo loro.
0: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
1: A Pestum.
0: La tua paura?
1: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
0: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
1: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata. Questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM, ricevevo messaggi dicendo mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video. Cioè, queste cose dette così,
0: mamma mia,
1: ma hanno un peso che per me vale tutto. Dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo, per me è già tanto, quindi questo per me vale tutto.
0: Assolutamente. Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
1: Non so, cioè, la mia parola preferita è amour, perché è così piena.
0: Bella.
1: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
0: Amor. E viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. E grazie a te che sei stata d'amor oggi. Veramente
1: grazie.
0: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
1: Grazie.
0: E ci vediamo presto. Poi mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Di cosa?
0: Per dei tuoi prossimi progetti.
1: No,
0: se
1: ma
0: vuoi dire. E basta. Fine.
1: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente lo avrò di tanto. Adesso al matrimonio.
0: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
1: Ciao.

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due è la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.

Caterina, vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari in

E come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi e alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi della giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa situazione.

Oh no.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi, grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile, che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Benissimo o ben over, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante. È un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche sì. Se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Infatti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e sì. Poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, sì. Al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì. Che ha appena vinto Sanremo. Insomma, una carriera ricchissima, sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela. Invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, la sigla di Un Posto al Sole, io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata, la canzone è scritta 30 anni da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare, e come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché io quando canto racconto le canzoni, le vedo, le faccio immaginare, faccio toccare le storie con le mani, insomma, voglio dire, per cui è motivo veramente di grande orgoglio.
0: Monica, dicevi che questo disco rappresenta un po' le tue diverse anime, in che senso?
1: Appunto, come ti dicevo, quest'album ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
0: Tra cominciare Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
1: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un Posto al Sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente Cuore, ma non solo, tante altre.
0: E poi questa canzone che era di Luke.
1: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovane, giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si Muo Ben Over, una canzone, secondo me, straordinaria, molto cantautorale.
0: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
1: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album.
0: In cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio
1: certamente,
0: la dedica a chi non c'è più.
1: Infatti l'album è dedicato proprio a chi non c'è più. In quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io insomma ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Gem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
0: Russo. Sì, è stato un anno durissimo.
1: Un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo per me c'è stata una crescita, oltre che naturale, perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori tu dici come l'abbiamo scelto. Io quest'album l'ho inciso su Etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro è anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole, e quindi voglio dire abbiamo scelto insieme le canzoni. Le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monachet, un grande artista emergente che però già si sta difendendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monachet perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni. E tra l'altro voglio dire, non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa. E quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole, è un modo di parlare d'amore però molto, molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza, e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso, se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato, qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definiscono, ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo, il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire, insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più.
0: Forse sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita, quindi
1: sì, devo dire,
0: in un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono suonati.
0: Assolutamente.
1: C'è Mariano Barba alla batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono.
0: Bravissimo.
1: Ancora Sasappie De Palumbo con la fisarmonica. E quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore e questo invece era Turmint, sempre tratto da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno, sì.
0: Pippo
1: sì,
0: Seno.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Nino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco. Sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, su quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte perché meritano. Tra l'altro Turmiente, un brano molto funky che insomma mi ricorda un po' i miei albori quando ero ragazza, che tra l'altro, voglio dire, con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque, voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky. Quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma, quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà tutte le sfaccettature un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene, Chantose, ma la femmine, storie di altre donne veraci. C'è tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi, voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Gio Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma, voglio dire, tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: E beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Sì, della sigla impostazione, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce, sì, proprio come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi...
0: La dimostrazione è proprio questo disco, che ci sono dai giovanissimi a Bruno Lanza, insomma.
1: Sì, è vero. Ma questo, diciamo che è una cosa che mi lusinga molto, perché insomma entrare nel cuore di diverse generazioni penso che non si possa desiderare di meglio. Io certo, voglio dire, anche con la mia voce ho sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni. Non è il caso di questo album, però in passato ho avuto. Quindi sono pronta a mettermi in gioco, sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo Sirene Sciantosa, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pacalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzato
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei... Se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa. E quindi, insomma, io amo soprattutto non urlare. Mentre voglio dire, il disco precedente che ho fatto, sempre con su etichetta Zeus, era un disco di tonalità molto più alte, Nata Manera, sì. Invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse, perché amo molto la musica...
0: È più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma, questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi...
0: E poi se parliamo d'amore è qualcosa di intimo, insomma non hai bisogno, sì, di alzare la voce per lasciare, esatto, il segno, su questo, sì, non c'è assolutamente nessun dubbio, e questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza. Oggi sono arrivata a 60 anni, che comunque voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altre, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo, se, sì, tra l'altro, vero, la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie.
0: Hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende,
1: sì,
0: questa.
1: Ma è tutto lì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca, in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco.
1: Insieme ad Antonio Brugnano ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché è la canzone più ritmata dell'album, Tu me la sa dentro cuore.

0: questo è Tu me l'ha stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Come è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra, chitarra blues. Per cui, insomma, voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze,
0: fa da
1: ognuno
0: padrone,
1: cioè. Sì, la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi, o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni a novembre,
0: esatto,
1: compirà. E quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: tu hai segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soap opera che va sempre meglio.
0: Va sempre, cioè, meglio. E poi non hanno mai cambiato la sigla. In 30 anni non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa. Che poi sappiamo che è una soap che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario, sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma
0: Sono importanti, anzi, perché è un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo sicuramente. Bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile, non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora. Ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia, proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque, voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: Però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto, sì, che entrambi seguano la tua strada in qualche modo, siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu, sì, voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un, sì, musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, cioè, è qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché io, in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, sì, che comunque si sente piena, sì, di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano. Però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Sarei bellissimo anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, sì, noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita e in ogni cosa che fai. E tra l'altro, adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la passione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio a 100-100. Per esempio, questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. E invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani, devi sapere, che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos, che se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: per imparare la melodia, no? Eh sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però magari la nota non era quella, è un'altra, però c'è, che ci ho messo
0: te stessa e l'anima. Esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, sì, che è potente.
2: Ti alzi e ti rivesti e poi vai via. Nella pioggia di settembre sembra un film.

0: E questo invece stai come a me? L'autore è il leader dei calzini apocrifi. L'amore è sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ci coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose, quanto più sono difficili, poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia,
0: quell'intrigo, il tormento. Beh, appunto, abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro. Da una parte ci fa soffrire, ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno. Però anche questa capacità di sentire l'altro, tu sei molto empatica. Io penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione, non solo con le persone con cui lavori, ma con gli amici, un po' con
1: tutti.
0: È vero.
1: Io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro, voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico, di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora, vediamo che energia c'è stasera, vediamo che energia c'è, che energia c'è. Dico: stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio, perché quando voi mi date quell'energia positiva io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100, io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, cioè tra pubblico
1: e te. Perché quando non avverto, sai che c'è l'energia positiva e succede a volte. Dice: vabbè, mo faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Ah, sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008. È dedicato appunto a Pino Daniele, un concerto che porto nel mio cuore perché la location è straordinaria, ovviamente
0: è bellissimo, sì.
1: Tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì
0: è stata una sorpresa anche per te?
1: È stata una sorpresa, perché no, non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè, voglio dire, per cui qualcosa è cambiato dopo anni. E quindi, voglio dire, se oggi rivedo quel concerto, dico: quel concerto era perfetto in tutto. Anche io ero solare, ero, per carità, lo sono anche oggi, però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: A volte è quello che manca, sì. La consapevolezza non è neanche un fatto di insicurezza, e a volte lì si scambia l'insicurezza per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai, quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri. Però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, ecco, adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì, non è una cosa
0: passeggera. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. Cioè, un artista e comunque, voglio dire, l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato a chi non c'è più,
0: sì, passa, sì, le assenze, sì, sì, il dolore anche, di che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io, per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico: tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire: no, mo esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto e sono voluta proprio stare con me stessa, col mio dolore. Cioè, il mio più grande dolore è quando ho perso mio padre, l'ho perso anni fa, 30 anni fa, ero incinta del mio primo figlio, quindi voglio dire sì, nel 96 io lì ho sentito un dolore pazzesco, come se mi avessero tolto una gamba, un braccio, perché cioè papà, mio padre, e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma forse ho sognato, non è possibile. E invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via. Poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. E in questo disco c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesce a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
1: Direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
0: Assolutamente sì.
1: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato
0: chi ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
1: Sì. La canzone si intitola Che te non porte me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
0: Sì, certo, grazie.
1: E grazie a te: Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
0: Fuliggine,
1: della quale sentirete parlare.
0: Anche io so che c'è un bel progetto.
1: C'è un bel progetto, quindi sì.
0: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
1: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura, di poter poi entrare nelle case, nel cuore di tante persone.
0: Grazie a te che in occasione del tuo compleanno e di tutti questi festeggiamenti hai fatto un regalo a noi.
1: Grazie, grazie Francesca.
0: E chiudiamo con Che te ne importe me.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Balliamo, è da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo,

la scolla nera ca tutte tutte sé s'attardava te ca.

questo crescendo senso c'ha di mamma. Son che non puto mi visti sfortunato, ma le poppa una bocca per ciottare.

sta o mandamento va di sti creature a da scondana di 3 mesi e mezzo. Ma scritto frate mio, tienici pure, so picciarino, non ne

a ieri si mi sta rindacchisa. E io parricciano a ritte, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna stippano lo vicceri. A ritte, oggi rimane all'unnurino.

Ormai non tengo più aggettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo mus. Ma innamore tutto e voto che tu sciogli sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi sento mille

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: C'è una voce che nasce all'ombra del Vesuvio, tra vicoli stretti e luci che sanno di scena. Una presenza che attraversa il tempo, dal respiro vivo del teatro fino allo sguardo silenzioso della macchina da presa. È fatta di passione e di disciplina, di sogni coltivati dietro le quinte e poi liberati sotto i riflettori. Una storia che profuma di sud, di radici profonde e di orizzonti sempre aperti. Oggi lasciamoci guidare da questo viaggio tra emozioni che diventano mestiere e mestieri che diventano arte. Ciao amici di Rai Radio Lab Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini. Sono sempre io, presente, Fabiola Ciminella, e questo è il programma dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. E oggi vi porto in un viaggio davvero bello, emozionante, soprattutto tutto al femminile, capace di trasformare, questa artista ha la capacità di trasformare la quotidianità in ironia e spontaneità. Io non vedo l'ora di presentarvela perché è davvero straordinaria. Mi sono appassionata alle sue storie, ai suoi contenuti e soprattutto anche alla sua storia professionale e alla sua carriera artistica. Diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Valeria Angione. Ciao!
1: Ciao, ciao, wow, che bella presentazione, wow, mi sento grazie. Onorata, grazie.
0: No, davvero io per averti qui, perché poi quando io riesco ad incontrare dei talenti a stupirmi, per me è una roba bellissima, torno a casa ricca di cose, ecco, vissute insieme a te, perché me le racconti, perché ora ti scoprirai
1: sì.
0: Perché sto dicendo questo, preparati una seduta molto psicologica, interiore e introspettiva, ma ci saranno anche dei momenti carini e simpatici e divertenti. Allora facciamo così, io sì. Racconto un po' quello che hai fatto, perché so che ad alcuni progetti tieni tantissimo e ti lascio conoscere meglio dei nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli. Valeria Angione nasce a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna, ma cresce a Napoli, quindi se ne va da sì. Bologna, per fortuna o per sfortuna oggi?
1: Ma per fortuna.
0: Ah. Ed è, diciamo, alla quale è profondamente legata alla nostra Napoli. Fin da giovanissima studia recitazione teatrale cinematografica ed è oggi una delle creator e attrici digitali più seguite e amate del momento. Quindi lo confermiamo, perché è così. Con la sua ironia intelligente e il suo modo spontaneo di raccontare la vita quotidiana, tantissimi ragazzi e ragazze si riconoscono, e poi parliamo anche di questo feedback da parte un po' del pubblico, che è sempre interessante scoprirlo. Sì. E negli anni hai trasformato la tua passione per la recitazione in comicità, perché noi tra l'altro ci siamo anche conosciute su un set, su sì. un progetto cinematografico. Infatti nel frattempo è anche continuato a fare cinema, film e soprattutto teatro.
1: Sì.
0: Sei particolarmente legata, ora ci arriviamo. Ti abbiamo visto anche in TV come eventi live di X Factor per Now e Comedy Central Present su Sky, vari format digitali e televisivi legati comunque all'intrattenimento e alla comicità. Teatro, una delle tue grandi passioni, riparto da me. È il tour teatrale Binario 29, però in realtà hai fatto una doppietta, Binario 29
1: e tre quarti.
0: E tre quarti. Allora partiamo da questo tuo grande amore che tra l'altro poi è realizzato completamente da te quest'opera.
1: Allora io quando ho iniziato a buttare giù l'idea del primo spettacolo veniva fuori dal mio libro, quindi ho iniziato a scrivere il libro e poi dopo è uscito fuori lo spettacolo, ma mi sono fatta ovviamente aiutare da un'autrice, Federica Cacciola, e per il secondo uguale, avevo anche lì due autori, Marta e Filippo, che comunque in qualche modo gli autori servono sempre, non è una questione di nascondersi dietro a chi ti aiuta, anzi il supporto di quattro mani in più rende tutto più ricco e soprattutto hai visioni più complete della tua opera e da una visione esterna, quindi viva gli autori, io sono sempre accerchiata da autori e vivo
0: sì,
1: con gli autori.
0: Ho dimenticato, perdonami, ecco il tuo libro nel 2021 sì. Proprio riparti da te e poi è
1: lo
0: nato
1: spettacolo. Esatto.
0: Lo spettacolo.
1: Esatto, sì, sono ripartita da me stessa, perché io quando avevo 10 anni ho iniziato a fare teatro da piccolissima e con Maurizio Casagrande, mio, speriamo che me la cavo. Infatti infatti quando sono entrata qui dentro ho avuto un flashback di quando venivo a registrare quello spettacolo sul Rai 2 palco e retropalco, e sono passati tantissimi anni, ma quell'esperienza è nel mio cuore. Però ecco, crescendo poi mi sono resa conto che non è sempre facile avere i ruoli nelle compagnie, nei film, negli spettacoli in generale, quindi ho
0: ma anche
1: studiato
0: nella vita, Valeria, sì, diciamo,
1: è così. E quindi ho studiato tantissimo da quando avevo 12-13 anni fino ad arrivare a 20 anni. Ho fatto tantissime masterclass, mi sono diplomata in accademia proprio perché volevo ritornare sul palco con il mio spettacolo, ma devo tutto ai social se ci sono riuscita. Quindi è vero che l'esperienza fa tanto, ma se non avessi avuto la mia porta che mi sono aperta piccola su Facebook o poi Instagram, non penso che ci sarei riuscita. Quindi devo tantissimo alla mia tenacia da questo punto di vista, che sono riuscita appunto a crearmi una porta da sola quando appunto queste porte non si aprivano.
0: È vero, questo è vero, perché per chi come noi, ecco, è in questo mare, in questo vortice, in questo mondo dello spettacolo, sì, dell'arte, del teatro, ecco, solitamente chi ci guarda da fuori vede solo il risultato finale, per dire oggi che bello che sei lì, sì, oggi che bello, ma in realtà tutto quello che non si vede è proprio la fatica, è proprio l'irrinventarsi, è proprio creare, è proprio cercare il nostro spazio e cercare piano piano di infilarci dove possiamo. Esatto. E tu ci sei riuscita, che sicuramente grazie alla formazione, che quella non deve mai mancare assolutamente, perché se funziona c'è di base la formazione, la predisposizione, no, poi al talento quale sei. Infatti io ti auguro veramente di andare avanti, continua così, perché spacchi.
1: Grazie.
0: E poi, allora, visto che abbiamo parlato di social, grazie ai social che hai incastrato questi tanti ingredienti, no, sì, per far uscire Valeria Angione, mi piacciono tantissimo queste princess.
1: Sì, la novità.
0: È la novità del... Tu quando pensi, cosa pensi poi per far nascere e uscire questo prodotto? Che fighissimo. No.
1: Allora, io è da tantissimo che volevo creare sui miei social un upgrade a livello di contenuti visivi, proprio ti parlo. Quindi è vero che le persone hanno iniziato a seguirmi grazie ai contenuti semplici fatti anche col telefono, così. Però ecco, volevo dare uno sprint in più ai miei contenuti a livello proprio visivo e soprattutto strutturato, con una produzione dietro, eccetera. Quindi a gennaio ho fatto una storia su Instagram cercando, come sempre, come ho detto prima, autori di supporto, videomaker, una produzione che mi sostenesse, sia per progetti miei personali di lavoro, ma anche per creare una rubrica settimanale, perché volevo tanto creare le principesse nella vita reale. Quindi era da un annetto che volevo provare a interpretarle, perché io sono malata della Disney, cioè veramente le amo con tutto il mio cuore, sono cresciuta con loro, però volevo impersonificarle.
0: Stupendo.
1: E grazie appunto a tante, cioè alle persone, io sono bravissima ad accerchiarmi di brave persone, so riconoscere il talento nelle persone, perché vedo ragazzi e ragazze come me e provo a lavorare insieme a loro, non loro che lavorano per me, ma con me. Quindi ho fatto proprio dei casting, cioè passami il termine, e ho creato, certo, la mia squadra proprio a febbraio. Quindi grazie a questo upgrade che ho fatto mi ha sicuramente alleggerito tantissimo, perché comunque un team ti aiuta, il lavoro che c'è dietro è enorme, non parlo solo di principessa, ma tutto il lavoro che c'è dietro ai video, eccetera, e soprattutto la felicità di lavorare con un team, perché questo è un lavoro che spesso fai da sola. Quindi grazie a queste mani che si uniscono, ai cervelli che si uniscono, escono fuori sei principesse pazze.
0: Poi devo dire che non vi fermate mai, perché magari uno vuole un attimo fare pausa e staccarsi dal lavoro, ma è impossibile, no, perché chi fa un lavoro creativo poi sta a cena, gli passa una cosa per la testa, dice no aspetta, c'è il gruppo che dice no facciamolo così, facciamolo così.
1: Esatto.
0: Chi è la principessa che ami di più, quella con cui sei più affine e affezionata?
1: Allora, io sono legatissima e sono innamorata di Jasmine, infatti è la principessa che ho voluto caratterizzare di più, non so perché l'ho voluta fare Vrenzola, però mi dava quelle vibes da Mediterranea. La amo tantissimo, mi piace tantissimo il cartone, mi piace tantissimo il live action che hanno fatto, sono appassionata proprio a lei come principessa, perché la vedevo diversa rispetto alle altre. Poi vabbè, le amo tutte, io faccio parte di una generazione di millennial / Gen Z, perché sono proprio nel mezzo, che veramente ama questo mondo fantastico. Noi ragazze soprattutto ci siamo tanto immedesimate loro, perché le principesse ci fanno sognare ancora adesso, quindi l'idea di poterle interpretare mi ha veramente messo gioia. Però se
0: sono
1: dare...
0: troppo belle.
1: Sì, se devo dare una preferita è proprio Jasmine.
0: Sono troppo originale. E poi è un prodotto, ecco, che finalmente, quando si dice allora creiamo qualcosa,
1: sì,
0: è davvero originale, perché non è una replica di un podcast, di, perché ci sono tante cose che vengono viste in più forme, ma alla fine il succo è quello. Invece le principesse hanno davvero preso il sopravvento su ogni cosa, perché io me ne sono viste tutte. E sono una di quelle che invece, venendo da una generazione non boomer però il millennial,
1: sì,
0: e non amo molto guardare tanto, per tanto tempo i video sul telefono,
1: okay,
0: quindi
1: giusto,
0: lo utilizzo per lavoro, quindi sì, TikTok ad esempio non ce l'ho.
1: Ah, ok.
0: Che molti mi dicono: Fabi, fallo, perché poi magari creiamo qualcosa. Dico sì, poi più là, cioè non ho questo approccio che è naturale,
1: ho,
0: ecco,
1: capito.
0: E quindi mi scoccia guardarsi i video, preferisco magari una serie con poco tempo che ho a disposizione. Però con te, ma no, perché sei qui, li guardavo proprio con interesse e non stancandomi.
1: Dai, fantastico.
0: Capito? Quindi veramente complimenti, viva le principesse.
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo le darei vita?
1: Guarda, lunedì è uscito l'ultimo episodio con Mulan.
0: Ah, vedi, è chiusa.
1: No, abbiamo scritto 6 episodi, uno perché mi ha già sposato fra due settimane.
0: A proposito, mamma mia, Valeria, io ti dovevo aprire con la puntata dicendo ti auguri, che caffona come
1: per
0: Jasmine.
1: Sempre, sì.
0: Scusami tanto, Valeria.
1: Sì, no, ma quando mai?
0: Manna.
1: No, però ho voluto creare appunto una stagione, chiamiamola così, che avesse comunque una chiusura, anche se sono tante altre principesse che potremmo fare, però volevo un attimo dedicarmi a questa cosa che comunque è importante.
0: È bellissima. Sì, auguri, sì, complimenti.
1: Grazie.
0: Sei contenta? Ah, è vero, sei andata in giro per fare addio al nubilato, hai fatto le braghe.
1: Sì, abbiamo fatto le bravissime.
0: E allora noi ci prendiamo una pausa e vi faccio ascoltare qui Andrea Sannino a proposito di matrimonio e romanticismo con Ci vuoi tu, e noi torniamo tra pochissimo a Napoli senza confini. Mezzanotte.

0: Ed eccoci tornate, oggi tutto al femminile, tra principesse, sorrisi e sposarizi. Siamo qui con Valeria Angione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. E abbiamo chiacchierato tanto, però in realtà il mio format ha e prevede un momento molto bello, cioè quello di fare insieme un tuffo nel passato e ricordarti chi eri da bambina, che bambina eri e che ambiente avevi intorno.
1: Io sono stata una bambina fortunatissima, ho avuto un'infanzia veramente perfetta e da sogno. Continuo ad avere una famiglia incredibile alle spalle, quindi sono proprio, mi sento fortunata. Ero una bambina tanto tanto eccentrica. Mia madre mi ha iscritto a un corso di teatro stremata dal mio caratterino super sempre al centro dell'attenzione, che si vedeva proprio che avevo qualcosa da dire anche a 6 anni 5 anni. Quindi mia madre mi ha subito voluto iscrivere a un corso di teatro, quindi è proprio grazie alla mia famiglia che se io posso fare questo nella vita, perché hanno colto subito il mio essere
0: che
1: molto
0: bravi,
1: sì, molto vedi? Creativo, sì.
0: Infatti io devo chiedere a mia mamma, io danza a 4 anni,
1: vedi, anche
0: devo...
1: ho fatto un po' di danza, ma il teatro ha preso il sopravvento, sì.
0: No, però mi ricordo se ero io, mi ha fatto riflettere così ad alta voce, lo sto dicendo, o è lei che magari danzavo per casa perché io facevo cose e poi l'ho continuata a fare. E con il tempo, con gli amici a casa che venivano, i miei spettacoli, le mie cose, cioè anche tu eri così,
1: sì, sì,
0: cioè preparavi tutte le...
1: Sì, sì, quindi siamo molto simili in questo. Io obbligavo i miei cugini a fare le recite, veramente aspettavo che venissero i miei
0: colli
1: nonni
0: spezzati,
1: sì, sì, sì, sì, devono, cioè facevo proprio il divano che era il pubblico.
0: Bellissimo.
1: Cioè veramente così e così. Mia madre ha detto ok, questa ho un problema, proviamo a portarla a un corso di teatro. Io mi ricordo veramente i miei cugini obbligati a fare 3 porcellini, tutte le fiabe. Io poi con le fiabe ti ho detto sì, sì, sì.
0: Sei cresciuta, bellissimo.
1: Sì, sì, io sono cresciuta veramente con quel mondo là, sì.
0: E invece le radici, molto importanti, no? Anche perché abbiamo incondizionatamente questo legame con la grande maestra Napoli, che tanto dà e tanto può togliere.
1: Certo,
0: fondamentalmente
1: sì.
0: Nel tuo percorso artistico le radici quanto hanno contato?
1: Tantissimo. Io ti ho detto, sono solo nata a Bologna e tra l'altro è una città che mi piace tanto, anche la cucina eccetera, però sono solo nata là, a 2 anni e mezzo ero già a Napoli, i miei genitori sono napoletani, non i napoletani, ho solo Napoli nel mio sangue, quindi
0: okay.
1: Alla fine se non fosse stato per Napoli giuro che non so se sarei la stessa persona. Napoli mi ha dato un ritmo nel linguaggio quando parlo in dialetto, mi ha dato un cuore, non so come spiegare, ma penso che lo puoi capire perché lo sei anche tu napoletana. Napoli ti dà il cuore e quindi è questo quello che mi rende,
0: ha fatto venire la pelle d'oca.
1: Sì, rende unici essere napoletani proprio per questo, perché io spesso sono stata appunto quasi pregata dai vieni a Milano, vieni a vivere a Milano, comunque il mio lavoro è molto a Milano, però preferisco sempre prendere un aereo e tornare anziché stare là. Ho voluto comprare casa qua, la mia famiglia la voglio creare qua, perché per me stare su in un posto che non mi appartiene ammazzerebbe un po' il mio essere creativo e ne sono consapevole. Quindi spesso sono una pendolare, ma non mi interessa, sono felice così.
0: Ti fai, preferisci viaggiare? Guarda,
1: sì.
0: Mi fa anche a me lo stesso effetto, che poi un po' ho vissuto a Roma un bel po' di anni. Però anche io quando vado a Milano, che è bellissima,
1: sì,
0: straordinaria,
1: sì,
0: a un certo punto dopo 2 giorni mi sento un po' fuori luogo.
1: Sì, sì, è uguale, cioè, ti fa sentire un po' fuori contesto.
0: Infatti non so, sì, se sono io che poi sono camaleontica, mi adatto ad ogni cosa,
1: certo,
0: ad ogni tipo di persona e personalità,
1: sì.
0: Mi fa questo effetto, perché Napoli, ecco, ti avvolge e poi abbiamo questo, per chi è artista,
1: sì,
0: vuole fare l'artista, per chi nasce predisposta per questo tipo di lavoro qui, cioè abbiamo sta fame dentro,
1: sì,
0: capito?
1: Quella che
0: negli
1: fa...
0: occhi, e non per il successo e per la notorietà in sé.
1: No,
0: proprio
1: farcela.
0: Come cura,
1: sì.
0: Per questo tua madre ti iscrisse al teatro.
1: Sì,
0: curatela.
1: Sì, hai detto bene, un fuoco dentro che brucia e che quando avevo 20 anni non sapevo come spegnere, infatti non l'ho mai spento.
0: E ascolta, Vale, quando hai capito invece che questa sarebbe stata la tua strada, cioè il tuo vero richiamo alla recitazione, perché comunque sei partita da lì e ti sei,
1: sì,
0: formata così, quindi uno step successivo a quello che poi è stata la scelta dei tuoi genitori, di tua madre, di farti vivere questo contesto teatrale? Quando l'hai capito? Quando è stato il momento?
1: Ma è stato proprio semplice, perché quando poi non ero su un palco mi sentivo di essere vuota, quindi in qualche modo è stata un'esigenza, non è spiegabile.
0: Bellissima
1: con le parole.
0: Bellissima questa, sì, cosa che hai detto.
1: Te lo senti dentro, che ti senti di appartenere a qualcosa, quasi una calamita che ti chiama, e quindi in qualche modo io non ho avuto altre strade da voler prendere. Io mi sono iscritta all'università economia e commercio come piano B. Pensano poco, come piano B, mi sono pure laureata in tutto ciò, però l'ho fatto veramente con la paura di magari non realizzare questo sogno, perché comunque bisogna essere a una certa anche concrete nella propria vita, e devo essere sincera, poi quel percorso di studio universitario mi ha dato la possibilità di fare i primi video su Facebook, quindi in qualche modo forse era un ciclo che doveva essere aperto, anche se poi non mi ha portato a fare la commercialista
0: o lavorare in banca, però va sempre fatto, ragazzi, anzi giovani, piano A e piano B,
1: ma anche C, cioè bisogna fare più strade possibili. Io durante l'ultimo spettacolo avevo un monologo in cui diceva chi ha detto che non possiamo avere più strade, chi ha detto che dobbiamo averne per forza soltanto una. Anzi, a 30 anni si dice: se non hai fatto qualcosa nella vita sei un fallito. Anzi, è proprio l'esatto contrario. A 30 anni è proprio l'età perfetta per iniziare, sei più maturo, hai una disponibilità magari economica più forte rispetto a quello che avevi a 20, hai anche una maturità diversa. Questo fatto che 30 anni sono la fine di qualcosa è una cosa che ci portiamo da un passato falso. E quindi sono proprio felice di raccontare che invece a 30 anni ci può essere una rinascita.
0: Sì. È vero, hai detto una cosa super saggia, perché tu ne hai 30, io invece ne ho un 5 più di te, e proprio dai 27 ai 30 ecco c'è questa rinascita, una consapevolezza diversa, anche perché magari avendo un sesso femminile comunque... Ma anche perché, ragazzi, noi donne siamo le numero uno, cioè non è che...
1: No, viviamo più vite.
0: A parte viviamo più vite, poi abbiamo più cervelli, no, è così.
1: Siamo avanti, lo sanno,
0: è inutile perché non ci potete mai superare. Però apro e chiudo, detto questo, è così. Sì. Invece ci sono state delle difficoltà iniziali? Se ci sono state, all'inizio è stato per te più un sogno o più fatica? Soprattutto se c'è stato... O sei avuto un primo ostacolo?
1: Sì, certo, cioè nel senso il sogno c'era, ma era tanta fatica. C'è anche fatica di accettare di avere quel sogno. Cioè quasi mi sentivo in colpa ad avere questo sogno così irrealizzabile. Cioè dicevo, cavolo, potevi avere il sogno di diventare dottore. Almeno ti fai la tua strada, sai che dipende tutto da te. E invece no... Cioè veramente questa strada devi affrontare 50.000 ostacoli e 50.000 persone diverse. Se a queste persone non piaci, diventi tu l'ostacolo di te stessa. E quindi ecco perché poi mi sono voluta aprire una cosa solo mia, perché non volevo dipendere da nessuno, perché mi sentivo quasi intrappolata in un personaggio che non era mio. Cioè il fatto di voler per forza essere bella e brava rispetto a qualcosa o a qualcuno, io volevo dimostrare di essere Valeria, appunto. Se ti piaccio, mi fa piacere, seguimi, altrimenti purtroppo io non riesco a fingere. Quindi il sogno è stata fatica. Cioè è stata una fatica immensa accettare quasi di averlo questo sogno, e soprattutto non è che il successo è arrivato subito. Comunque io ho aperto la mia pagina, poi dopo sono arrivati i primi video, la community si è allargata, ma sono passati 5-6 anni da quando ho iniziato anche a convertire questa cosa in qualcosa, anche di chiamarlo lavoro.
0: E questa,
1: ecco,
0: ovviamente, ragazzi, sì, è il lato web, digital, sì, e non da dimenticare tutto quello che
1: poi
0: comunque
1: dopo
0: è fatto anche prima.
1: Sì,
0: però,
1: sì, però quasi non bastasse. Cioè, questo percorso, più fai, non è detto che sei bravo. Cioè, tu devi dimostrare ogni giorno. Questa è la cosa brutta di questo mestiere, che appena raggiungi un obiettivo...
0: Guarda, quanto mi piace, cioè, non ti chiedo le cose, le dici da sola. Sì. Perché è importante dirlo, sì, perché ci sono tutto bellissimo, fantastico, le cose che ti danno fastidio del tuo lavoro. Ecco, la cosa brutta... Sì. È questa, che non arrivi mai, non sei mai arrivata, ma non arrivata come...
1: Soddisfazione personale quasi, ti parlo,
0: sì.
1: Però l'obiettivo che raggiungi, poi subito devi raggiungere un altro, altrimenti...
0: E devi ridimostrare
1: indietro
0: da capo, cioè ricominci da capo, non è che dici tu, vabbè, sono qua, e mo è facile e mi sposto solo, non è vero, no? Devi rifare tutta la trafila, tutta la scalinata, e poi di nuovo, poi rifinisci il progetto e poi ricominci.
1: Sì.
0: E quindi è un vortice, ecco perché magari la vulnerabilità e la psicopatia può fare far parte di alcuni elementi del mondo dello spettacolo, perché così
1: è vero.
0: Però, allora chiudiamo questo blocco, anzi grazie per questo momento molto bello. E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che sei oggi?
1: No, non lo so, cioè nel senso, era una ragazza all'inizio molto insicura, cioè sembravo fuori sicura di me, ma in realtà dentro di me speravo, cioè pensavo di essere debole e fragile, e anzi nella mia testa non, cioè, sognavo di realizzarmi, ma non, nella mia testa ero convinta di non riuscirci.
0: Quindi, davvero?
1: Sì, se 10 anni fa mi avessero detto senti farai questo, questo e quest'altro, direi sì, cioè, certo, come no. Quindi pensa un po' come potevo essere insicura io, cioè l'idea di poter avere tutta questa gente che mi segue e supporta, per me ai tempi era quasi nemmeno un sogno, perché non lo sogniamo nemmeno. Cioè io avevo un diario segreto dove scrivevo ma magari avessi una decina di persone che vengono a teatro a vedermi, una decina di persone, cioè
0: che
1: io infatti
0: dolce.
1: C'è l'ultimo video che vedi che è pinnato sul mio profilo in cui scrivo questa cosa, e veramente mi rendo conto che una decina di persone per me erano migliaia, e vedere poi queste migliaia veramente fisicamente lì a teatro, credimi, ti fa venire i brividi, perché a me bastavano 10.
0: Mamma mia, splendida, una cosa bellissima. E a proposito di questo tema, ti lascio ascoltare e vi lascio ascoltare Che dura la vita, ecco, così di Iovine. Torniamo qui tra pochissimo a Napoli senza confini. Mamma mia.

0: Ed eccoci tornati, siamo qui Fabiola Ciminella, Napoli senza confini, Valeria Angione, anche a microfoni spenti noi chiacchieriamo sempre. Cioè, per, secondo me, per staccarci ci vuole forse alle 3 di notte saremo un po' stanche con meno questo chiacchiericcio. Allora Vale, entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e ti chiedo un proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Come si dice, un ricetto papice vicino a noi, c'eravamo di imbagate sportose.
0: Ed diciamo, è nostro, sì. È di Napoli senza confini, ci appartiene.
1: Sì, sì, io sento proprio di essere quel verme.
0: Dici piano piano. Ma sì. Perché questo lo dici? Io sento, percepisco, poi sì. Magari mi sbaglio. Perché magari ti vuoi togliere anche qualche sassolino dalla scarpa, si dice così?
1: Ma guarda, ti dico la verità, io di sassolini non li ho mai avuti, perché cioè, tendo a non guardarmi intorno troppo. Cioè cerco di avere il mio percorso, quindi se sono sassolini sono miei, quindi cose che magari rimpiango o non rimpiango, o magari avrei voluto fare meglio, ma non sono sassolini relativi ad altre persone o altri eventi.
0: Quindi qualche soddisfazione verso qualcosa, qualcuno?
1: Solo per me, io sto solo lavorando per la me di quando avevo 15-16 anni, io faccio tutto per lei, perché lei passava un periodaccio e farò solo tutto per lei. Quindi quando mi guardo allo specchio so che sto lavorando per la me del passato.
0: Mamma mia, sì. Straordinaria.
1: Sì, sì, per sempre, ma anche la me di quando ero piccola. E è una cosa che faccio e che dedico di fare a tutti, di mettere una piccola fotografia vicino allo specchio di quando si è piccoli, così quando parli male di te stesso.
0: Vale, però tu mi stai facendo piangere, io sono emotivamente emotiva.
1: Ma anche io sono molto emotiva, però fatelo, così quando parli male di te lo fai a quella piccola bambina.
0: Sì, perché essendo poi esigenti, cavolo, potevi fare così.
1: E quindi
0: guarda,
1: non lo
0: proprio ieri
1: più.
0: Mi sono venuti questi pensieri, però mi durano poco, per fortuna, perché sono così. Che segno sei?
1: Scorpione.
0: Vabbè, sono molto forti. Cioè ti butti giù, poi dici, ma che stai dicendo? C'è un'altra doppia me dentro, dici, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto, sei fortissima, sei così. Però succedono queste defaianze, magari.
1: Sì, sì, ma io anch'io ce le ho, cioè nel senso, però mi dispiace averle, quindi cerco di fare un passo indietro.
0: Ma non dobbiamo averle, perché dobbiamo voler bene e soprattutto non essere poi dure. Cattive e dure con noi stesse, perché non ce lo meritiamo.
1: No.
0: Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Vabbè, il Natale tutti insieme, questa è proprio la nostra tradizione di sempre, è giocare a mercante in fiera e scambiarci regali. Questa è una tradizione forse molto tradizionale, però non è scontata in alcune famiglie, la ricchezza a volte si vede anche in questo, e me ne rendo conto da moltissime ragazzi e ragazze che mi seguono che non hanno queste cose. Quindi per me questa è una tradizione a cui tengo tantissimo e spero di non... Cioè, sai quando cresci e gli zii e i cugini magari non ti vedi più come prima, eccetera, noi siamo ancora in quella fase che ci vogliamo tutti bene, quindi spero che questa tradizione rimanga.
0: Sì, anche la nostra, pure a mezzanotte aprire i regali.
1: Sempre.
0: Anzi, prima era a mezzanotte perché poi era il 25, però ora
1: è cambiato tutto
0: alle 11.
1: Sì,
0: no, no,
1: sì.
0: Anticipiamo un po'.
1: Prima 30 anni. Sì, è vero.
0: Siamo curiosi per i bambini anche. Sì. Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Allora, io ti parlo da una ragazza che non sa cucinare e quindi secondo me la tradizione culinaria napoletana, che è una ricchezza
0: per le femmine di casa,
1: io non lo sono per niente. Non so ci fa pastiera, non so ci fa struffola, quindi questa mia madre invece è una cuoca provetta, e però per quanto lei abbia provato a insegnarmi non sono proprio capace.
0: Vabbè, però non è riconcentrata mo in procinto del matrimonio, magari chiudi anche lavorativamente una fase e ti dedichi.
1: Però guarda, sai quelle cose che si tramandano da madre in figlie? Qua secondo me è successo qualcosa. Perché io so cucinare proprio le cose basic. Ma non so
0: però non c'è sta passione per la cucina.
1: Zero, cioè non ho questa
0: pure
1: cosa.
0: Pure io.
1: Vedi? E secondo me questa tradizione si sta perdendo. Perché Napoli è famosa soprattutto per il cibo, no? Non so fare pizza, non so fare...
0: Soprattutto per le donne che cucinano.
1: Sa, se c'è friarile, non so fare...
0: Niente.
1: Vabbè, lo so fare, sulla padella.
0: Vale, è facile. È perché non ti piace. Sì, perché la tua creatività la metti in altre cose.
1: No, ci manca sulla cucina, perché poi veramente scoppio.
0: Un format Valeria Fornelli.
1: No, infatti lei.
0: Invece hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che fa parte delle tue radici?
1: Beh, il mare. Posso essere banale, ma quando ho bisogno di respirare vado al mare, e quello per me è il suono più forte. Poi vabbè, tengo pure il mercato giù ogni mercoledì a Lucca.
0: Ah, quindi... vabbè, meglio di quelle sono le voci.
1: Sì, sì, sì. Però
0: belle.
1: Il mare, assolutamente. Poi sono legata anche alla parte del Cilento, della campagna, non solo di Napoli. Quindi, avendo vissuto tutta la mia infanzia a Pestum, continuo a farlo, ovviamente, perché ho una casa al mare lì. Diciamo che sono proprio legata a tutta la parte della campagna che va da Napoli in giù. Quindi, veramente, il mare mi appartiene. Il suono del mare mi culla.
0: È vero, è vero. E ti dà pace. Invece, se dovessi partire per un viaggio e mettere qualcosa di Napoli nel tuo zaino, anche di non materiale, cosa ci metteresti per portare con te, ovviamente lontano da Napoli?
1: Io ho sempre un cornicello nel mio portafoglio, che comunque a cui tengo tanto. Ma guarda, io di Napoli, senza che sia un oggetto, dici?
0: O un oggetto che sia astratta.
1: Io porto sempre con me una Napoli che sa sognare. Secondo me si è persa un po' l'idea di voler sognare, di permettersi un sogno. Molte ragazze e ragazzi provano solo a fare quello che gli porterebbe soldi e magari fanno un lavoro che non amano, oppure fanno un lavoro che purtroppo devono fare per forza, e quindi là è un limite che mi dispiace ma esiste. E secondo me i napoletani e le napoletane soprattutto hanno ancora un po' di sogni dentro di sé, quindi questo me lo porto sempre.
0: È vero, è vero. E mi raccomando, chi ci ascolta, sì, è importante portare, è vero, sono temi molto belli e profondi, perché magari ci sta un periodo, una situazione, sì, esatto, la frenesia, però custodire, lo faccio anche magari io in prima persona, sì, custodire e portare avanti quel sogno, quelle cose che ti fanno stare semplicemente, sì, bene, che magari sono anche semplici, sono anche, sì, capito?
1: Sì.
0: Normali.
1: Ma assolutamente. E... spesso ci si dimentica di coltivare questi hobby, sogni, quelli che siano. E secondo me qua ce l'abbiamo ancora questa cultura di non dimenticare chi siamo.
0: Infatti io nel tempo libero cosa fa? Non ce l'ho. Vedi, brutta
1: sì,
0: questa cosa. Noi ci riflettiamo, poi ve lo dico quando torno nel tempo libero se ce l'ho cosa faccio, e vi lascio ascoltare Colpo Roviente di Vesuviano, a tra poco.
2: E tutte paure, tutte chiagnute. Quando torna a casa l'ennesima caduta, le lacrime sono mare, torna a un porta sicuro.

0: È colpo rovinto, ma è anche colpa nostra che non abbiamo del tempo libero nel 2026, ma ce ne faremo una ragione. Siamo qui a Napoli Senza Confini con Valeria Angione e il nostro percorso continua. Yeah. E felicissima. Ti metto un po' alla prova adesso.
1: Vai.
0: E entriamo nel momento vero o falso. Prima di pubblicare un video, Valeria, controlli almeno 20 volte se la luce però è perfetta.
1: Falso.
0: Non te ne frega?
1: No.
0: Dici se ne occupano gli altri?
1: No, allora quando c'è... con le principesse c'è una persona che fa questo, c'è il direttore della fotografia che fa
0: Potenin Moringa.
1: Sì. Invece quando faccio i miei video non guardo tanto l'estetica della bellezza quanto più il contenuto. Sì, sì.
0: No, io la luce la guardo.
1: Sì, ma forse un paio di volte, non 20, dai.
0: Però un paio sì. No, io cambio pure le inquadrature, dico no, questa è la luce a favore. Se no sembriamo orrendi.
1: Sì, sì.
0: Invece con la luce a favore cambia tutto. La vita reale, nella vita reale sei molto più timida di come appari sui social.
1: No, falso.
0: Almeno una volta hai registrato un contenuto super serio e poi hai iniziato a ridere da sola.
1: Vero.
0: Cioè tipo quelle robe più drama.
1: Sì, però l'ho cancellato.
0: Dici, no, non voglio.
1: No. Sai, si fa prendere dalla cosa del momento e poi ci va, ma che cazzo, che fa. E quindi levi tutto.
0: Sì. Quando esci dici faccio presto, ma sei sempre quello che invece arriva in ritardo.
1: No, io sono sempre in anticipo. Sì, sempre.
0: Brava, complimenti.
1: Tengo l'ansia. Sì.
0: Anche questo ci accomoda.
1: Sì.
0: Hai mai stalkerato qualcuno sui social così tanto da mettere il like per sbaglio a una foto del 2017?
1: Forse quando ero più piccola, sì.
0: Adesso non lo può dire perché si deve sposare.
1: Esatto.
0: Però è successo.
1: Ma quando ero più piccola, probabile. Sì.
0: Ma chi è che non è successo? Dai. Anche invia messaggio e poi elimina.
1: Ah sì, quello quando vuoi.
0: Nei tuoi video ci sono scene ispirate a persone che poi si sono riconosciute davvero.
1: Sempre, no? Io quello che faccio nei video è perché sono cose che mi succedono e che so che succedono anche a altre persone, sì.
0: Prima di dormire passi più tempo su TikTok che a guardare serie TV.
1: Ma faccio un po' e un po' io. Faccio uno zapping tra TikTok e le serie, sì.
0: Da piccola ti immaginavi famosa, ma non pensavi certo grazie ai video sul web.
1: No, ma non esistevano mai.
0: Ha detto prima, infatti potevo tagliare questa perché l'hai detto. No, hai detto proprio che non pensavo che riuscissi
1: No, ma poi non esistevano i social, quindi figurati, cioè non potevo mai immaginarmelo.
0: Hai un accento napoletano che esce fuori soprattutto quando ti arrabbi.
1: Ah, vabbè, sempre.
0: Il personaggio più difficile da gestire nella tua vita sei proprio tu.
1: Ah sì, io sono il mio nemico, lo dico sempre, il mio cervello è il mio nemico. Se io avessi una stabilità emotiva sarei molto più stabile, appunto.
0: Vabbè, poi ne parliamo,
1: sì.
0: Ma in privato.
1: Sì.
0: Nei messaggi vocali duri più di 3 minuti e dici sempre un'ultima cosa e chiudo senza chiudere mai?
1: No, i miei vocali sono brevi, nel caso te ne faccio un paio, capi? Così bilancio, faccio un minuto così non sembra 3 minuti, però non ti chiamo, è raro che io ti chiamo.
0: Ma dopo io c'ho sta cosa di sta chiamata che non riesco più a fare.
1: No, né a ricevere né a fare.
0: Ma non perché non voglio, è perché se sembra a fare qualcosa, invece
1: sì.
0: L'audio lo mandi e poi
1: sì.
0: Continui a fare delle cose.
1: Sì.
0: Vabbè, viva WhatsApp che
1: sì.
0: Ci ha rovinato. Nella tua carriera invece hai avuto più paura all'inizio che oggi?
1: Sempre sì.
0: Sei molto più perfezionista di quanto fai vedere online?
1: Sì, sono molto perfezionista, sono quasi maniacale, ma nessuno lo sa.
0: Oggi senti anche una responsabilità verso tanti ragazzi che ti seguono?
1: Io sento solo una responsabilità verso di loro, solo una responsabilità, che se decidi di seguirmi mi dai già così una responsabilità, quindi dato che ce ne sono tante, queste persone devono essere preservate, quindi sento di avere una responsabilità.
0: La metti in primo piano?
1: Sempre sì.
0: E qualcosa che ti ha colpito profondamente, ecco, magari da feedback o da persone che ti hanno scritto, detto qualcosa, ce l'hai?
1: Sì, c'è tantissime persone anche magari sia durante i video ma anche dopo gli spettacoli che grazie al tuo monologo, grazie al tuo video sono riuscita a iscrivermi a questa cosa, ho avuto il coraggio di fare questa cosa. Cioè,
0: bellissimo.
1: Credimi che quando leggi queste cose non è facile da spiegare perché stai veramente creando un sogno a qualcuno, cioè non creando ma dandogli il coraggio di farlo, e quindi è bellissimo questo, assolutamente.
0: È tutto come in un film, proprio come dice Gigi D'Alessio, come in un film. Vi lascio ascoltare il suo meraviglioso brano e noi torniamo tra pochissimo.
2: Per un

0: Come in un film, come ci piacerebbe a noi vivere mille film, mille sceneggiature, mille lungometraggi per questa vita, perché avremo bisogno di più vite. Siamo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, con Valeria Angione. Allora, ci stiamo divertendo
1: molto.
0: Cosa ti ho chiesto con a microfoni spenti?
1: Quando?
0: Adesso.
1: Ah, che sono troppo...
0: No, che ti ho detto, ma ti sto...
1: Ah, che mi stavi pressando, no, ma quando mai?
0: E mi hai risposto?
1: Sono una macchina.
0: Sono una macchina. E sì. Oggi è importante...
1: Allora, nel mio lavoro purtroppo devi esserlo. Poi quando torni a casa si spera che spegni i motori e diventi una persona normale. A volte è difficile, a volte no. Però ci si prova.
0: Speriamo, cioè, no, speriamo. Meno male che a breve... c'hai la vacanza per te, sì. Dedicherai questo momento, e poi ci sono anche le vacanze.
1: Esatto.
0: Si spera che oltre le foto in costume da collaborazioni va.
1: Brava,
0: puoi dirlo. Pure Kill è uno stress,
1: sì,
0: è vero.
1: Ma lo è senza problemi, però ti dico senza problemi perché comunque è un
0: lavoro.
1: No, nel senso che lo fai perché è una bella cosa, capito?
0: Ah.
1: Che qualcuno ti regala cose, cioè ci sono dei brand che ti supportano, però devi fare anche qualcosa in ricambio, sennò che fai?
0: Sono contenuti, famosi, sì. Contenuti. Passiamo, Vale, alle domande impossible.
1: Ah.
0: Se potessi eliminare per sempre una cosa dai social, cosa sparirebbe entro stasera?
1: Non lo so. Niente,
0: lo lasceresti così. Va
1: no,
0: bene.
1: Nel senso che purtroppo ne faccio così tanto parte che va bene così.
0: Li ami così come sono.
1: Purtroppo sì.
0: Il messaggio invece più assurdo ricevuto in direct?
1: Che... No, spesso molti ragazzi mi chiedono di essere la loro schiava.
0: No, vabbè.
1: Te lo giuro. Mi chiedono foto di piedi. Sì, quanti
0: ragazzi
1: ne vuoi.
0: È vero, perché molti maschietti sono
1: sì.
0: più curiosi di noi femminucce oggigiorno.
1: Sì.
0: Vogliono sapere queste cose e anche io rispondo così.
1: Io non rispondo
0: schiava,
1: manco.
0: Piedi.
1: Sì, questo vogliono.
0: Ti pago a parte le proposte economiche
1: sì.
0: per avere una foto di piedi. La regia è sconvolta. Tu non l'hai mai fatto?
1: I piedi vanno fortissimo, mamma mia.
0: Cioè, capito quante, non lo so,
1: sì.
0: Avremmo potuto aprire alberghi. Invece, Vale, se la tua vita fosse una serie TV, che titolo avrebbe?
1: Ma la devo inventare questa serie TV? O esiste già?
0: No, inventala.
1: Canasacci.
0: Sbambigiata anche principessa.
1: Ma, teatro, chiamiamole così, Valeria sotto accusa.
0: Sotto accusa. Invece, che è più difficile da gestire, gli haters, gli algoritmi o gruppi WhatsApp?
1: No, secondo me l'algoritmo, perché comunque fai il cavolo che vuole, però gli haters basta ignorarli, e i gruppi WhatsApp ci sono sempre la possibilità di silenziarli.
0: È vero, è vero. Invece, la cosa più napoletana del tuo carattere?
1: No, io mi sento napoletana nel mio essere esuberante, nel mio essere molto gesticolatrice.
0: Te l'hanno mai detto, sei troppo napoletana?
1: Ma guarda, all'inizio sì, adesso è quasi... Non lo dicono perché è un complimento, capì? Prima era invece un'offesa.
0: Qua dove butta la bandiera il vento.
1: Esatto, dillo pure. Sì.
0: Invece, c'è qualcosa che il pubblico immagina perfetta della tua vita, ma che in realtà è totalmente diversa?
1: A ogni cosa. Cioè, io se faccio delle stories pubblico 4-5 minuti della mia giornata che dura 24 ore, quindi pensa quanto non mostro, giustamente. Quindi qualsiasi cosa uno vede sui social non è mai al 100% vera, anzi, ma nemmeno il 20% vera. Noi mostriamo quello che vogliamo. Questo bisogna sottolineare.

0: felice?
1: La mia famiglia, solo loro.
0: E quando hai bisogno di stare bene, dove scappi con la testa?
1: A Pestum.
0: La tua paura?
1: La mia paura è che tutto quello che ho creato poi un giorno finirà.
0: E il complimento che è più bello, che ti emoziona davvero, che ti hanno fatto?
1: Vabbè, quando mi dicono che gli porto felicità, molte ragazze mi hanno scritto durante magari gli episodi delle principesse, che magari erano in ospedale quando hanno visto i video, che magari la mamma non stava bene, gli ho strappato una risata. Questo magari anche durante, mi viene in mente, durante il periodo del Covid, quando pubblicavo i video sui DPCM, ricevevo messaggi dicendo mio padre in ospedale in questo momento grazie ai tuoi video. Cioè, queste cose dette così,
0: mamma mia,
1: ma hanno un peso che per me cioè vale tutto. Dare un sorriso, ma anche un sorriso a una ragazza che sta soffrendo, per me è già tanto, quindi questo per me vale tutto.
0: Assolutamente sì. Vale, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo così com'è, senza tradurla.
1: Non so, cioè, la mia parola preferita è amor, perché è così piena.
0: Bella.
1: Non so, non è una parola napoletana perché la traduzione è di amore, però ha un significato diverso in napoletano. Amor.
0: Amor. Sì. E viviamo, ragazzi, mi raccomando, d'amor. E grazie a te che sei stata in amore oggi. Veramente
1: grazie.
0: Mi hai fatto sorridere, mi hai fatto stare bene.
1: Grazie.
0: E ci vediamo presto.
1: Va
0: poi
1: bene.
0: Mi racconterai magari i prossimi. Anzi, ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Di cosa?
0: Per dei tuoi prossimi progetti.
1: No, ma se vuoi dire.
0: E basta.
1: Sì.
0: Fine.
1: No, sto scrivendo altre cose, però sicuramente ho la priorità adesso al matrimonio.
0: Dai, poi ci rincontreremo e me lo dirai. Grazie mille a Valeria Angione, un abbraccio a you, scaricate l'app di Replay Sound e noi ci ascoltiamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Mille cadute ma ci si rialza, parole scorrono come un fiume, frantumano rocce le gocce d'acqua, cosa mi resta se non la musica, trasforma i pensieri in cose reali, l'indicibile in vocabolari, l'impossibile in cose normali, sono stato

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora in perdente. Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te.

Questa canzone si mietti. Questa canzone è tutta in lacrime caruto quando a notte non passava. Sono lui che era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come il nostro. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mia semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salso casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, ma fa male non voler di volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che lei dà l'orgoglio, l'hai sanato tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi più farmene te.

0: Una rosa, pure con una tua nonna, tenesse sempre un stesso adoro. Radio Liberato.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzio, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

como sou triste e nada esta canção.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Addostai, occhi blu, caia non vega più.

a querello, le case a file, tramonti come quadri da querello e le case a file.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Prontissimi per una nuova settimana di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci, lo sapete, attraverso la Radio Tab oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana e come è stato il rientro? Questa è l'ultima settimana del mese di maggio, già è finito pure maggio, e questo è un periodo sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di eventi, di esami per tutti gli universitari. A tal proposito, in bocca al lupo a tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione di esami estiva. Comunque vi teniamo compagnia nel dubbio per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questa è una settimana molto importante, naturalmente ci saranno delle interviste nei prossimi giorni, le solite rubriche, e poi partirà un importante progetto su questa radio. Per sapere e scoprire in anteprima di cosa sto parlando, mi raccomando, seguiteci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi continuiamo il discorso riguardo le ultime uscite musicali da Napoli e dintorni, approfondiamo diversi progetti tra cui Ryan Ted Mixtape, il nuovo mixtape di Tedua, l'album di Coez e tanti altri singoli, e poi naturalmente ci saranno anche delle chicche musicali molto interessanti nel percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi. Io direi di partire proprio con la musica, e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.

L'ultimo singolo di Stay, Giornate Sole, per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi e di questa nuova settimana di Around the Naples. Insieme a me, Silvio Martino, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Stay in questo brano dice: ma sai che c'è di nuovo? Questa Giornate Sole, ma appengo tutto cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea così malvagia. Dobbiamo pensare che la stagione estiva si sta avvicinando sempre di più, quindi questo è un pensiero che secondo me si farà sempre più frequente con le belle giornate. Saremo naturalmente attirati da passeggiate al mare, giornate al mare, ma non so se voi siete più team mare o team montagna. Comunque, vacanze a parte, iniziamo con le news di oggi e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo una delle più grandi uscite musicali di questo periodo dalla scena musicale napoletana e anche italiana, cioè il nuovo album di Samurai J Amatore, un disco che arriva dopo un grande successo per il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come ormai lo chiamiamo, e cioè Ossessione, che a sua volta arrivava da un altro grande successo, e cioè Halo, una delle hit dell'estate 2025. Venerdì scorso abbiamo approfondito largamente questo progetto, abbiamo analizzato e commentato traccia per traccia. A distanza di 3 giorni possiamo anche confrontare la nostra recensione con quelle che si leggono un po' sui social e nei vari magazine. Direi che tutti quanti hanno trovato una grande quota di hit all'interno di questo disco, così come abbiamo detto noi, e in tanti hanno notato ciò che abbiamo sottolineato venerdì, e cioè che questo album rappresenta forse un po' la rinascita musicale per Samurai, che ha cambiato il suo suono, l'ha adattato a delle vibe più latine mediterranee con naturalmente una forte impronta napoletana, anche se, come abbiamo detto venerdì, il napoletano come lingua è un po' dosato all'interno delle tracce, cioè non è utilizzato in tutte le canzoni, ma comunque è presente anche nel modo di approcciarsi che ha Gennaro alla musica. Complimenti ancora a Vito Salamanca per tutte le prod e complimenti a Samurai per aver creato un progetto che sicuramente ci porteremo e che ascolteremo tanto durante quest'estate. Non è un concept album, le tracce non si collegano omogeneamente, magari perfettamente l'une alle altre, così come abbiamo detto nell'album di Saif, ma rappresentano fotografie diverse e diverse sfumature dello stile di Samurai. E allora ascoltiamo una di queste fotografie, e cioè Flamenco Paranoia.

Un'altra grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J. Abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia, un singolo estratto dal suo ultimo album droppato venerdì scorso, e cioè Amatore, un disco da cui si percepisce quanto Samurai ami la musica e ami il rapporto che c'è con la musica, con gli strumenti, con il cantato e anche con questa nuova vibe mediterranea napoletana che appunto ha voluto sperimentare in questo nuovo progetto. Nel frattempo comunque la sua ossessione sta continuando a macinare numeri su numeri, centinaia di migliaia di streaming ogni 24 ore, e noi ci facciamo sempre la stessa domanda, e cioè: ma che sta combinando Samurai J? Sta dominando praticamente le classifiche. Vedremo anche come si posizioneranno queste canzoni all'interno delle classifiche FIMI della settimana prossima. Comunque venerdì scorso, come abbiamo detto, sono usciti tanti altri progetti interessanti sempre dalla scena musicale napoletana. Il nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino, che rappresenta anche la prima loro collaborazione. Questo nuovo brano si chiama Claudia, l'abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso. Ha droppato un nuovo singolo anche Young Snap in collaborazione con Dobro. Anche Guasto, un cantautore della scena musicale napoletana, ha rilasciato un nuovo singolo, ed è tornata anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Questo nuovo brano si chiama Scavazz.

L'ultimo singolo rilasciato da Stessi venerdì scorso, abbiamo ascoltato Scavaz, un brano prodotto da Papik che ha saputo cucire un perfetto tappeto musicale per una voce molto particolare e una delle voci più belle del nuovo panorama musicale napoletano. Stessi continua a costruire una forte identità musicale molto riconoscibile e in questa canzone si sente un forte legame con Napoli, non solo nel linguaggio ma anche nell'attitudine musicale. Complimenti! Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni di Napoli e tra poco approfondiamo il mixtape di Tedua, Ryan Ted Mixtape. Prima ascoltiamo Ugo Crepa con Antimo.

Poi io ascoltando questa canzone stavo pensando al fatto che è passato più di un anno dall'uscita di Grande Non Ancora, l'ultimo album di Ugo Crepa, e noi continuiamo a chiederci quando ha intenzione di tornare Ugo con nuova musica, visto che sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social. Comunque abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da Grande Non Ancora, e cioè Antenne su Rai Radio Rave Napoli. Grande Non Ancora è stato un disco molto apprezzato, tra l'altro Ugo è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Bene, continuiamo a commentare un bel po' di progetti usciti in questi giorni. Come dicevo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ryan Ted Mixtape di Teto, sicuramente uno dei progetti più attesi e più in hype tra quelli rilasciati venerdì scorso. Venerdì abbiamo brevemente commentato questo mixtape, che rappresenta un ritorno di Tedua e un progetto che anticipa la sua grande data che farà allo Stadio San Siro a Milano. E tra l'altro il rapper genovese, prima che venisse ufficialmente pubblicato questo progetto, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha scritto degli accorgimenti per godersi meglio il tape, quasi come se fossero delle istruzioni per l'ascolto e per l'uso. Ha scritto: non reputo questo progetto un ritorno alle origini, la mia storia è in continua evoluzione, 10 anni di Orange County stiamo solo festeggiando. Quindi possiamo capire che sia un progetto appunto per festeggiare 10 anni di Orange County con nuova musica. Ha detto che il progetto nasce per arricchire il repertorio live in vista di San Siro e dar la possibilità a me di divertirmi con un progetto più urban dopo il successo mainstream della Divina Commedia. Ha detto che la sua traccia preferita è Volare e Velero di Carta, mentre la traccia preferita del suo team è Ryan Ted Freestyle, una traccia che secondo lui il pubblico amerà, è Gravità. Voi siete d'accordo con quello che ha scritto oppure no? Noi tra poco commentiamo traccia per traccia. Nel frattempo, per entrare nel mood, ascoltiamo il singolo che ha anticipato questo progetto, Tedua Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Abbiamo previsto innumerevoli volte cosa poi sarebbe successo, e cioè l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, l'arrivo di una data allo stadio San Siro a Milano, e poi possiamo pensare che sia in arrivo, credo dopo il tour estivo, anche un nuovo album di Tedua, perché conosciamo il suo modus operandi: pubblica un mixtape in attesa del progetto più grande, anche per aumentare le aspettative riguardo appunto il prossimo, il successivo album. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, commentiamo finalmente Ryan Mixtape traccia per traccia. Il disco si apre con Rap Leggenda, già da questa canzone si capisce che sarà un progetto in cui il rap è centrale, è un pezzo autocelebrativo ma anche politico. Il secondo brano si chiama Fexen in collaborazione con La 3L, qui si sente una vibe molto genovese, tanti incastri, giochi di parole, grande ingresso di La 3L per la sua strofa, i due matchano perfettamente, e poi Tedua fa anche un richiamo a un altro feat sempre con La 3L che ci sarà più tardi, infatti dice ci vediamo alla fine del tape, La 3L, lo troveremo anche nella 12 canzone. Il terzo brano è Uno più Gangsta in collaborazione con Nerissima Serpe, anche Nerissima onora il tape. Il quarto brano è un pezzo d'amore che si chiama Mai, in realtà secondo me, lo ascolteremo tra poco, è un brano che Tedua dedica alla scrittura e non solo, alla musica in generale, una tematica che sarà ricorrente all'interno del tape. Comunque questa è la prima canzone un po' più aperta melodicamente parlando, ma c'è comunque tanto rap nelle strofe. Il quinto brano è Felpa Nera ed è in collaborazione con Anna, questo è un pezzo da club, sempre tanti incastri, Anna fa una grande strofa e ho avuto la percezione che si è tolta tanti sassolini dalla scarpa. Il sesto brano è Too Late, un altro brano d'amore, il secondo della tracklist. Il settimo brano si chiama Hula Hop ed è in collaborazione con Ernia, strofone di Tedua, grande ritornello di Tedua e uno strofone di Ernia. Questo è un pezzo che secondo me crescerà sempre di più a livello di streaming nei prossimi giorni. L'ottavo brano, che segna anche un po' la metà di questo progetto, si chiama Volare ed è un brano molto introspettivo, tante metafore, qui c'è una scrittura diversa dei brani precedenti, tante immagini belle, ripercorre anche il suo passato con un po' di nostalgia. Tra poco parliamo delle altre canzoni, ascoltiamo prima un estratto e come vi dicevo ascoltiamo Mai, Tedua.

0: aspettare il sole.
1: Un altro brano estratto da Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Mai su Rai Radio Drive Napoli. Stavamo commentando traccia per traccia, eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist che si chiama Volare. Il nono brano è la title track, e cioè Ryan Ted Freestyle. Esercizio di stile, si sente che Tedua si diverte molto sul beat, ma nonostante questo ci sono comunque tantissimi contenuti. Dice all'interno di questa canzone che fa strofa in freestyle come faceva Lil Wayne. Bellissimo lo skit finale in cui si percepisce quanto non sia cambiato il lato giocoso della sua musica e del rapporto con i suoi amici. Infatti sente alla fine del brano un messaggio vocale in cui il suo amico dice: tra il primo e il secondo palazzetto di Brescia giochiamo a pallone, organizziamo una partita di calcio, ed è una cosa molto molto bella. Il decimo brano è Giovane Bello ed è in collaborazione con Saif, grande trappata. Forse mi aspettavo un pezzo diverso dopo il featuring che Tedu ha fatto nell'album di Saif. Saif comunque si conferma in grande forma, fa uno strofone con tanti incastri. L'undicesimo brano si chiama Anni, un pezzo generazionale nel senso che ripercorre un po' le vibe del passato. Il dodicesimo brano è Gravità, sempre in collaborazione con la 3L, sinergia confermata in questo brano tra i due. Il tredicesimo brano è Blu, una canzone d'amore simile a quelle di Vita Vera Mixtape. Il quattordicesimo ed ultimo brano inedito della tracklist si chiama Veliero di Carta ed è un omaggio alla musica, la descrive un po' come la sua ancora di salvezza, spiega anche quanto sia importante scrivere un testo per lui, quello che prova quando scrive, dà anche dei consigli. Il ritornello è molto particolare perché si compone di sample di brani che sono stati particolarmente importanti per lui, si sentono le voci campionate dei Dogo, di Marra e di tanti altri artisti. Una canzone bellissima, una lettera d'amore alla scrittura e alla musica come viaggio, un pezzo sicuramente molto maturo che chiude il cerchio e il viaggio di Ryan Ted Mixtape. Poi le ultime due tracce sono già edite, sono Ciuniri e Lettera a Tedua. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto complimenti ai producer, il suono è molto omogeneo e poi i brani sono tutti collegati tra loro. Mi è piaciuta anche l'idea di inserire in ogni brano skit parlati, messaggi vocali per dare il senso di leggerezza di mixtape che contestualizzano queste tracce appunto all'interno del mixtape. Nonostante il tono da progetto non ufficiale ci sono tantissimi contenuti, Tedua scrive benissimo e l'ha dimostrato per l'ennesima volta, tanti flow, tante ricerche di flow, di incastri. Una delle tematiche centrali è proprio la musica, la scrittura presente in praticamente quasi tutti i brani. Anche i featuring secondo me sono molto azzeccati e apprezzo l'idea che ha avuto Tedua di valorizzare per ben due volte la 3L. Comunque grande mixtape, complimenti a te.

sfidassi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento, sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio, finché non si sentirà fino a dove stai. 22 Senza

Dopo aver parlato del mixtape di Tedua, abbiamo continuato con la vibe genovese, abbiamo ascoltato Ricordi di Saif featuring Juelier, poi 22 Simba con We Shine. Continua l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ancora parlato del disco di Samurai J, di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, e poi abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto del rapper genovese. Ora ci spostiamo dall'urban, dal rap al cantautorato, rap indie, diciamo che quest'artista varia e spazia in più generi musicali. Parlo di Coez, che venerdì scorso ha droppato il terzo capitolo della sua saga di progetti From the Rooftop. Per chi non dovesse saperlo, ogni tanto Coez regala ai suoi fan delle interpretazioni unplugged di canzoni sue o di altri artisti, registrate appunto in questo rooftop insieme a produttori e musicisti. In questo nuovo capitolo ci sono diverse canzoni, di cui anche un inedito, e cioè la prima canzone della tracklist, che si chiama Niente da nascondere. Ha raccontato un po' come è nato questo brano attraverso un post sui suoi profili social. Ha detto che questo brano è nato proprio a Napoli dopo il suo primo Palapartenope, e che questa canzone è stata scritta con Tropico, Di Rosso e Sara Tartuffo. Ha detto che questa canzone la conserva da tanto, che si è vista passare davanti due dischi ufficiali e un joint album, e che probabilmente, insomma, il suo posto è sempre stato questo all'interno appunto di un From the Rooftop. Il secondo brano è Faccio un casino, un evergreen di Coez, è una hit da più di 120 milioni di streaming, e un po' tutti i fan aspettavano questa nuova interpretazione. La terza canzone è Blatte, un brano di Colombre featuring Io sono un cane, in questo caso interpretato da Coez proprio insieme a Colombre, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti delle canzoni presenti all'interno di questo From the Rooftop. Il quarto brano è Cielo di sabbia. Tra poco parliamo degli ultimi tre e riflettiamo sul senso di questo tipo di progetti. Ascoltiamo prima l'unico brano inedito di questo From the Rooftop, Niente da nascondere, Coez. Mi guardi in

0: Niente da nascondere, l'unico brano inedito di From the Rooftop 3, l'ultimo capitolo della saga di progetti di Coez, rilasciato venerdì scorso. Stavamo commentando un po' le tracce e le interpretazioni di Coez presente all'interno di questo nuovo album, nuovo progetto. Eravamo arrivati al quarto brano, Cielo di Sabbia. Il quinto è Parla Piano, You Are My Lady, che è un'interpretazione di una canzone del 98 de La Pina con i Soul Kingdom, prodotta da Fritz da Cat, un brano che non sembra proprio invecchiato, interpretato da Coez e da California, ex membro dei Comacose. Ha scritto Coez sui suoi profili social che, come da tradizione, non può mancare un pezzo rap in ogni volume di Rooftop, e ha scelto appunto questa canzone molto importante per lui. La sesta cover è di Quelli Come Me, un pezzo del producer album di Julie che Coez e Julie hanno fatto insieme, rilasciato tra l'altro poche settimane fa. E la settima e ultima cover canzone è delle Parole Più Grandi, un'altra grande hit da 30 e passa milioni di streaming per Coez. Ha voluto dare una seconda vita a questo singolo e ha fatto bene, secondo me, perché per me è un brano che merita ancora più successo di quello che ha avuto e potrebbe ottenerlo attraverso questa nuova interpretazione. Ormai è diventato un classico, un appuntamento fisso che speriamo possa continuare nel tempo, quello con In From the Rooftop, perché mette al centro la musica suonata, interpretata, cantata dal vivo, e fonde generi musicali diversi, dall'indie al cantautorato al rap, che è immancabile in ogni progetto di Coez, lui che è proprio nato dall'hip hop, dal rap. Complimenti anche a Colombre e tutti i musicisti per aver arrangiato questi brani, e a Coez sia per gli ospiti che per le interpretazioni. Spero che tanti altri artisti, soprattutto dall'urban, possano prendere spunto da Coez, ma anche da Laz, da Salmo e da tanti altri artisti che appunto pubblicano versioni diverse, versioni suonate, versioni unplugged delle loro canzoni. E dopo quest'altro approfondimento proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ascoltiamo Tropico con la title track del suo ultimo album.
1: At first

0: so.
1: Complimenti sempre a Tropico per i titoli dei suoi album. In questo caso abbiamo ascoltato la title track del suo ultimo progetto che si chiama Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso, proprio il dono della sintesi. No, comunque, a parte scherzi, complimenti a questa voce eccezionale del panorama musicale napoletano italiano, nonché un autore incredibile che ha segnato, che ha firmato tantissime decine se non centinaia di hit che ascoltiamo ogni giorno da un bel po' di anni a questa parte. Abbiamo detto prima che ha firmato anche l'inedito di Coez che abbiamo ascoltato precedentemente. Comunque sono tante altre le uscite musicali di venerdì scorso, continueremo a parlarne anche nella puntata di mercoledì, non di domani, perché domani ci sarà un'intervista, quindi mi raccomando, per scoprire in anteprima tutte le news seguiteci sui social. Comunque sono usciti tanti altri progetti, come Chic Nisello 2 di Vegas Jones, come la deluxe dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande, di cui abbiamo già parlato, una deluxe in cui c'è comunque tanta Napoli. È uscito il nuovo album di La Young, il nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpio, il nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Mentre per quanto riguarda i singoli, direi che le previsioni che abbiamo fatto riguardo le hit estive per questa settimana sono state assolutamente azzeccate, perché sono usciti 4 se non più brani che puntano a diventare, a essere delle hit di quest'estate 2026, tra cui il nuovo brano del Pagante Ludwig, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, un nuovo singolo di Jovanotti Alfa che si chiama Buon Vento. Insomma, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, direi che ce ne stiamo accorgendo che si sta avvicinando sempre di più l'estate.

Anche l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Oggi abbiamo continuato il discorso riguardo le release degli scorsi giorni, abbiamo parlato ancora del nuovo album di Samurai J Amatore, di altre uscite da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, e abbiamo approfondito anche From the Rooftop 3, l'ultimo progetto di Coez. Prima di salutarci vi ricordo di nuovo di seguirci sui nostri social, perché in questa settimana annunceremo un grande progetto in arrivo, quindi mi raccomando seguiteci, e poi sono in arrivo anche altre interviste per i prossimi giorni e per le prossime puntate. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

Una canzone con ritornello forte. Non la so scrivere, non la so incidere. Quasi 30 anni che scrivo canzoni d'amore che non ascolto, manco mia madre. E potrei essere più intelligente, cercare un posto fisso con mutuo a zero rischio. E invece no, senza trovare pace, continuo a scrivere come ne son capace. Dovrei smettere con le canzoni,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

svignimi stanot, senza pensar di me, cagnando stu destino, che tiene rinde ma. Tu sola o puoi sapere se chi sta amore o è, e se il mondo non ci sente, a noi ci accompagno scegli, eppure si mochiove, ti sentire in tuo cuore, care da che stimola, sta nascosto solo.

abbanati ma guardai, però potete cercare, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva a spetto io, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi vasi, poi mi tocchi, hanno tratto giuro il voce, non lo sentire cantare, o sai, che non mi basta mai.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi, grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile, che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio e importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Timeo Benover, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante, è un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche sì. Se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Infatti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e
1: sì.
0: Poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, sì. Al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì. Che ha appena vinto Sanremo, insomma una carriera ricchissima, sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela. Invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, è la sigla di Un Posto al Sole. Io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata. La canzone è scritta
0: 30 anni
1: da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare. E come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto, perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché io quando canto racconto le canzoni, le vedo, le faccio immaginare, faccio toccare le storie con le mani, insomma, voglio dire, per cui è motivo veramente di grande orgoglio.
0: Monica, dicevi che questo disco rappresenta un po' le tue diverse anime, in che senso?
1: Appunto, come ti dicevo, quest'album ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
0: Tra cominciare cui Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
1: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un Posto al Sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente Cuore, ma non solo, tante altre.
0: E poi questa canzone che era di Luke.
1: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovane, giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si Muo Ben Over, una canzone secondo me straordinaria, molto cantautorale.
0: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
1: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni, perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto, alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album,
0: in cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio
1: certamente
0: la dedica,
1: infatti,
0: a chi
1: l'album
0: non c'è più.
1: È dedicato proprio a chi non c'è più, in quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io insomma ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Gem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
0: Russo. È stato un anno durissimo,
1: un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo per me c'è stata una crescita, oltre che naturale, perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori, tu dici come l'abbiamo scelto. Io quest'album l'ho inciso su Etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole. E quindi voglio dire, abbiamo scelto insieme le canzoni, le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monaché, un grande artista emergente che però già si sta definendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monaché perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni, e tra l'altro voglio dire non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa, e quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole, è un modo di parlare d'amore però molto molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza, e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato? Qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definiscono, ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire, insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più,
0: forse sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché sì. Il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita. Quindi
1: sì, devo dire.
0: In un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati i soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono suonati.
0: Assolutamente.
1: Cioè Mariano Barba alla batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre, Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono.
0: Bravissimo.
1: Ancora Sasappie De Palumbo con la fisarmonica. E quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore, questo invece era Tormento, sempre tratto da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno, sì.
0: Pippo
1: sì,
0: Seno.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Nino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco, sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, su quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte perché meritano. Tra l'altro, Tormento, un brano molto funky che insomma mi ricorda un po' i miei albori di quando ero ragazza, che tra l'altro, voglio dire, con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque, voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky, quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma. Quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà, tutte le sfaccettature un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene, Chanteuse, Mala Femmine, Storie di altre donne veraci. Certo. C'è tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, hai queste potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi, voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Jean Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma, voglio dire, tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: E beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Sì, della sigla un po' solo, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce, sì, proprio come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi...
0: La dimostrazione è proprio questo disco, che sì, ci sono dai giovanissimi, sì, a Bruno Lanza,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, è vero, ma questo diciamo che è una cosa che veramente mi lusinga molto, perché insomma entrare nel cuore di diverse generazioni penso che non si possa desiderare di meglio. Io certo, voglio dire, anche con la mia voce amo, sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni. Non è il caso di questo album, però in passato ho avuto. Quindi sono pronta a mettermi in gioco, sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo si viene sciantoso, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pacalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzato
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei... Se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa. E quindi, insomma, io amo soprattutto non urlare. Mentre voglio dire, il disco precedente che ho fatto, sempre con su etichetta Zeus, era un disco di tonalità molto più alte, Nata Manera, sì. Invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse, perché amo molto la musica...
0: È più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma, questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi...
0: E poi se parliamo d'amore, è qualcosa di intimo. Insomma, non hai bisogno di alzare la voce per lasciare il segno. Su questo non c'è assolutamente nessun dubbio. E questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza. Oggi sono arrivata a 60 anni, che comunque voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altre, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo, se tra l'altro la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie.
0: Hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende questa.
1: Sì, ma è tutto lì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca, in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco.
1: Insieme ad Antonio Brugnano ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché la canzone più ritmata dell'album, Tu me la sa dentro cuore.

0: questo è Tu me l'ha stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Com'è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra blues. Per cui, insomma, voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze.
0: Fa da
1: ognuno...
0: padrone.
1: Sì, sì, sì, sì, la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi, o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti, tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni,
0: 30 anni
1: a novembre,
0: esatto,
1: compirà. E quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: tu hai segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soppopera che va sempre meglio.
0: Va sempre, cioè, meglio. E poi non hanno mai cambiato la sigla in 30 anni. Non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa. Che poi sappiamo che è una soppa che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario. Sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma
0: Sono importanti, anzi, sono perché importanti. È un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo sicuramente. Bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti, tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora, ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia, proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque, voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque, voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto sì. che entrambi seguano la tua strada in qualche modo, siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu sì. voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un sì. musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, cioè. È qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché io, in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, sì. che comunque si sente piena sì. di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano, però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Sarei bellissimo anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, sì, noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita e in ogni cosa che fai. E tra l'altro, adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la pressione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio a 100-100, per esempio questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. E invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani, devi sapere, che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos, che se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: per imparare la melodia
0: espressiva.
1: No, eh sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però magari la nota non era quella, è un'altra, però c'è, che ci ho messo
0: te l'anima. Stessa e l'anima, esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, sì. Che è potente.
2: Ti alzi e ti rivesti e poi vai via nella pioggia di settembre,

0: E questo invece stai come a me, l'autore e il leader dei Calzini Apocrifi. Un amore sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ci coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose, quanto più sono difficili, poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia,
0: quell'intrigo, il tormento. Beh, appunto, abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro, da una parte ci fa soffrire, ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno. Però anche questa capacità di sentire l'altro, tu sei molto empatica, io sì. Penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione non solo con le persone con cui lavori, ma con gli amici, un po' con
1: tutti.
0: È vero,
1: io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico, di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora vediamo che energia c'è stasera, vediamo che energia c'è. Dico: stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio, perché quando voi mi date l'energia positiva io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100, io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, cioè tra pubblico
1: e interprete. Perché quando non avverto, sai che c'è l'energia positiva, e succede a volte. Dice: vabbè, mo faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008. È dedicato appunto a Pino Daniele, un concerto che porto nel mio cuore perché la location è straordinaria, ovviamente
0: è bellissimo,
1: tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì
0: è stata una sorpresa anche per te.
1: È stata una sorpresa perché non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè voglio dire, per cui qualcosa è cambiato dopo anni, e quindi voglio dire, se oggi rivedo quel concerto dico: quel concerto era perfetto in tutto, anche io ero solare, ero, carità, lo sono anche oggi, però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: A volte è quello che manca, la consapevolezza, non è neanche un fatto di insicurezza, e a volte lì si scambia l'insicurezza per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai, quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri, però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, come adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì. Non è una cosa
0: facile. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. C'è un artista e comunque l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato
0: il tempo
1: a chi non c'è più,
0: che passa, le assenze, il dolore anche che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io, per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico: tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire: no, mo esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto. E sono voluta proprio stare con me stessa, col mio dolore. Cioè, il mio più grande dolore è quando ho perso mio padre. L'ho perso anni fa, 30 anni fa ero incinta del mio primo figlio, quindi voglio dire sì, nel 96 io lì ho sentito un dolore pazzesco, come se mi avessero tolto una gamba, un braccio, perché cioè papà, mio padre, e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma forse ho sognato, non è possibile. E invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via. Poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. E in questo disco c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesci a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
1: Direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
0: Assolutamente sì.
1: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato
0: chi ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
1: Sì, sì. La canzone si intitola Che te non porte me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
0: Sì, certo, grazie.
1: E grazie a te: Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
0: Fuligine,
1: della quale sentirete parlare.
0: Io so che c'è un bel progetto.
1: C'è un bel progetto, quindi sì.
0: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
1: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura, di poter poi entrare nelle case, nel cuore di tante persone.
0: Grazie. Grazie a te, che in occasione del tuo compleanno e di tutti questi festeggiamenti hai fatto un regalo a noi.
1: Grazie, grazie Francesca.
0: E chiudiamo con Che te ne importe me.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

legata a me. Stomma da me s'accisa, e voi sapete che, perché in coppa sta terra, femmine come

che l'unico amore sei stata tu per me, che tu per un capriccio tutto è distrutto né. Ma Dio non ti perdona.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: pagine, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa?
1: Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità.
0: Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde.

0: diz a mamá. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo convegni, buchi lo stipendio, è un ambo se sogna papà. Aggiungetemi a figli innocenza, mo marito non tene pazienza. Io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba, la fate da sì.
1: Voi tenete un cappotto cammello che al maxi processo era vado più bello. Un vestito c'è stato marrone, così c'è sempre.

è proprio mentre a guardare. Senza farmi vedere. Ma accorgo che ho di spietto, lo chiudo con un piede, ma non mi so fa guardare. È proprio mentre penso, senza farsi vedere. S'accorge che è in uscita, ma è della uscita, già si sta innamorando.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Scuro cielo è sto paese, e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

nostalgia, io me ne moro. Spontaneo.

che spacca e prete e infoca tutte case. Ogni giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tuo morì, chi tuo papà, ora un braccio di mamma, non facemo pinceri, dille tutta verità, che mamma te può capire, e passa e spassa.

chi desidereva sa scordate il piccerì ca se o dice na papà chissà come va a far.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Whisper in the sun, I'm trying not to fall.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, buonasera, bentrovati a tutti quanti, benvenuti in Napoli Underground, penultima puntata della seconda stagione di Napoli Underground, qui su Rai Radio Live Napoli, in diretta da Via Asiago a Roma. Ebbene, un nuovo appuntamento che vedrà l'ascolto di alcune novità discografiche, alcuni ripescaggi. Spazieremo come al solito attraverso i generi underground, che possono essere quelli del rock e soprattutto le sue derivazioni, dell'elettronica, del neofolk e chi più ne ha più ne metta. Segnalerò anche qualche concerto, quindi prevalenza realtà che vengono da Napoli e dalla Campania, ma non mancheranno anche progetti italiani e stranieri. In realtà vi ho detto una bugia, oggi di straniero non abbiamo nulla, ma di altre regioni assolutamente sì. Vi ricordo che questa trasmissione è in diretta ogni lunedì alle ore 21,

0: stagione. E allora andiamo ad incominciare proprio con una novità a nome Masnadero. O Masnadero, penso Masnadero, boh, non lo so. Comunque, lui è Alessio Del Donno, un artista che viene da Benevento e che propone un sound di natura folk, però suonata con un'attitudine punk, quindi sonorità acustiche un po' anche sperimentali in alcuni brani. E beh, lui dice di ispirarsi un po' a Nick Drake, a Elio Smith, a We Gelb. L'album uscito di recente si chiama Masnada Classica. Lui soprattutto suonava in una band che si chiamava in passato 23 and Beyond the Infinite e poi in seguito nei Fainting Goats. E allora, artista che non sta con le mani in mano, adesso ha pubblicato il suo disco nuovo di zecca e noi ce lo ascoltiamo con Steady or Not per Masnadero. Chiedo venia se lo sto pronunciando male.
1: Whisper in the sun, I'm trying not to fall. Everyone doesn't seem to feel the trap.

Novità che arrivano dalla Campania, quindi questo è il progetto nuovo di Alessio Del Donno da Benevento, ossia Masnadero, la canzone Steady or Not dall'album intitolato Masnada Classica. E allora ricordo che potete anche contattarmi attraverso i social Facebook e Instagram Gianluca Polverari, sono io, e oppure attraverso i social di Rai Radio Live Napoli, sempre su Instagram e Facebook. Dicevamo di Alessio Del Donno che sì, ora agisce come Masnadero, ma in passato suonava in una band chiamata 23 and Beyond the Infinite. E il nostro catalogo, non dico che è infinito, ma è bello fornito il catalogo di Rai Radio Live Napoli a livello musicale, costantemente aggiornato, con tanti suoni e realtà diverse. Quindi io vi consiglio anche di ascoltare, a parte le varie trasmissioni che caratterizzano il nostro palinsesto, anche proprio la sequenza musicale, perché secondo me potreste trovare cose molto sorprendenti. Bene, ritornando ai 23 and Beyond the Infinite, loro sono nati diciamo sempre nell'area beneventana, ma nel 2012, autori di un sound un pochino più tirato tra garage, post-punk, noise. L'ultimo lavoro risale al 2023, che poi era una singola canzone. Il vero e proprio album ultimo è del 2022, intitolato Lumen, e da quel disco, dove vi suonava appunto Alessio Del Donno, ci ascoltiamo la traccia dal titolo Nice, 23 and Beyond the Infinite, da Benevento.

Gran bel tiro per questa band chiamata 23 and Beyond Infinite dall'album del 2022 intitolato Lumen. Bene, quindi tanta bella musica che si può ascoltare qui su Rai Radio Live Napoli e all'interno di Napoli Underground. Ad esempio, piace questo nuovo capitolo di Capitan Capitone, Fratelli Costa. Dietro questa sigla si nasconde Daniele Sepe, con una carriera che parte dagli anni 80 e che prosegue ancora sarcastica, tagliente, sempre molto ispirata a livello musicale. Qui coinvolti ben 20 musicisti a dare supporto a questo progetto. Il nuovo album si chiama 40N14E, sarà 40 Nord 14S probabilmente, e se è soprattutto un disco, ecco così, che prende in giro alcuni stilemi. Ad esempio, la scorsa settimana si parlava di coloro che fanno trap hip hop, che fanno tutti i cattivi e poi però amano la mano, vogliono la mamma con sé. Oggi invece Capitan Capitone, Fratelli Costa, ce li ascoltiamo con così una presa in giro bonaria, certamente, di quei gruppi più così cattivi metal, quelli più estremi tirati. La traccia si intitola Pape Satan per Capitan Capitone e i Fratelli Costa, disco assolutamente divertente, così come sono assolutamente divertenti, validi e intelligenti i precedenti dischi di Daniele Sepe. Eccolo qui.

Pape Satan per Capitan Capitone, Fratelli Costa. Beh, diciamo più che sul metal estremo, poi magari si potrebbe parlare di quel metal crossover che andava molto di moda negli anni 90, pensando ai Rage Against the Machine, ma andando indietro anche nel tempo ad altre formazioni che caratterizzarono un certo tipo di sound, anche per, mi viene da pensare, Faith No More per certi versi. E quindi un bel disco ricco di suoni, massiccio, ma anche molto ironico e sarcastico. Beh, magari molti di voi, anzi mi auguro che molti di voi oggi sono stati belli tranquilli, magari già da qualche giorno per via del ponte del 2 giugno, e allora magari in relax si ascolta con, spero, piacere Napoli Underground. Altrimenti ecco, c'è la replica del giovedì sempre alle ore 21, oppure ecco, ve la potete ascoltare più comodamente in podcast quando preferite, questa trasmissione e tutte le precedenti. Beh, sonorità toste, tirate, cattive. Beh, una delle formazioni sicuramente più estreme in tal senso sono i Napoli Violenta, che loro prendono il loro nome da un film culto dei poliziotteschi e dei crime italiani anni 70, ossia il film Napoli Violenta del 76 di Umberto Lenzi. Beh, loro mischiano appunto il sound grindcore unito proprio all'immaginario poliziottesco degli anni 70. L'album si chiama Neapolitan Power Violence, per Napoli Violenta, e il brano si chiama, dal titolo molto simpatico, I figli so piezze grindcore, Napoli Violenta.

brano breve, così come il classico del primissimo Grindcore. Infatti Napoli Violenta vanno a citare anche nella copertina dell'album, che ripeto si chiama Neapolitan Power Violence. Beh, vanno a citare nella grafica, nella scritta, nel logo, anche i Napalm Death, i primissimi Napalm Death, una delle formazioni che ha dato il via a un certo suono, appunto grindcore, gialla dalla fine degli anni Ottanta. Loro sono più recenti, i figli soppiezze grindcore, e quindi ispirati nel nome al film di Umberto Lenzi del 76, appunto Napoli Violenta, magari per certi versi ispirati anche da un progetto italiano, quello di Nicola Manzan, che si fa chiamare invece Bologna Violenta, seppur poi lui è veneto di Treviso, però il suo progetto è Bologna Violenta. In questo caso invece a Napoli Underground abbiamo ascoltato Napoli Violenta. Quelli che seguono avevano altrettanto un suono tosto, non esistono più, si chiamavano Mesmerico, formati solo da chitarra e batteria, ma suonavano come fossero veramente un gruppo ben più corposo. Un gruppo prodotto all'epoca nel 2009 nell'album Magnete da Giulio Favero, producer nonché musicista molto attivo in area noise e post-punk. Insomma, uno dei suoi gruppi più famosi dove ha suonato sono il Teatro degli Orrori. E allora loro proponevano un sound, diciamo, di matrice avant hardcore, Mesmerico. Questa è Dentro al Vesuvio, anno domini 2009, da Napoli, Mesmerico.

Non si è guastato il vostro impianto, mi raccomando, state tranquilli, non è il vostro impianto che sta facendo bizze, ma è proprio il brano che terminava così per I Mesmerico da Napoli 2009. Beh, insomma, questa puntata di Napoli Underground sto picchiando che è una bellezza e va bene così, perché ci sono tante realtà che vanno oltre il mainstream, che vivono di sonorità altre, alcune formazioni magari non ci sono più, altre resistono, altri musicisti magari hanno abbandonato una band e ne hanno creata qualcuna nuova. Ecco, e questo è il compito di Napoli Underground, di proporvi tante belle realtà napoletane, campane, ma anche da altre parti d'Italia e se non del mondo. E infatti adesso parliamo di una band romana molto molto valida, che sarà dal vivo il 6 giugno a una rassegna che si chiama La musica può fare, presso l'Ortuo a Recale Caserta, il 6 giugno. E oltre a coloro che sto per presentarvi, ossia i Neoprimitivi, ci sarà anche Bert, che ha partecipato anche all'ultima edizione del primo maggio a Piazza San Giovanni, e poi i Nearby Planets, che ascolteremo tra poco. Ma intanto diamo spazio ai Neoprimitivi. Loro sono una formazione veramente molto valida di psichedelia, che talvolta apre anche a sperimentazioni che sono dei veri e propri viaggi lisergici e psichedelici. Loro hanno realizzato nel corso di questo anno e mezzo ben due album per una prestigiosa etichetta quale la 42 Records, per intendersi la stessa etichetta che è di Dei Cani, oppure anche di altri artisti di spessore. Quindi insomma, un label che ha una sua storia importante. E ebbene, i dischi che hanno realizzato sono: uno, il primo, Orgia Mistero, e il secondo, Il Sangue Pronto, molto più recente. Tra l'altro, poi i Neoprimitivi talvolta organizzano, soprattutto in un locale di Roma chiamato 30 Formiche, delle live session aperte al pubblico, dove il gruppo appunto va a realizzare delle proprie vere esibizioni free in ambito psichedelico, che sono assolutamente dei viaggi con cui, ecco, farsi veramente dei begli ascolti insieme al pubblico che vi partecipa sempre numeroso. E allora, dal primo lavoro edito da 42 Records intitolato Orgia Mistero, noi ci ascoltiamo i Neoprimitivi con la traccia La Teiera Nera. Loro dal vivo il 6 giugno a questo appuntamento chiamato La musica può fare, presso l'Ortuo a Recale, in provincia di Caserta.

0: argentini stanno facendo un'escursione in un bosco del Nord America, quando in lontananza avvistano una strana figura. Si avvicinano per capire se sia un animale, continuando a chiedersi che cosa sia. La bambina gli tira un sasso. Improvvisamente la figura si alza. È uno gnomo armato di ascia che comincia a inseguire i turisti che scappano terrorizzati.
1: E voilà, da Roma, Neoprimitivi, La Teiera Nera, dal loro bellissimo disco, il primo Orgia Mistero, uscito nel 2025, poi è uscito un altro album a seguire intitolato Il Sangue Pronto. Tutti e due editi dalla 42 Records, dicevo, etichetta importante che ha nel suo catalogo Cosmo, I Cani, e lo stesso poi con La Pesce, insomma, label importante ma attenta anche a realtà più sotterranee. Neoprimitivi sicuramente sono stati molto ben accolti dalla critica e devo dire anche dal pubblico, e la loro musica funziona, e sicuramente terranno un bel live il 6 giugno alla rassegna La Musica Può Fare. Una giornata intera dedicata a della bellissima musica che viene dal nostro paese, il tutto presso l'Ortuo a Recale, in provincia di Caserta. Oltre a loro, appunto, ci sarà Bert e i Nearby Planets. Questa è una formazione invece di Napoli, di matrice più pop lo-fi, quindi un pop in bassa fedeltà, a cui si aggiungono anche leggeri beats elettronici. E allora ce li andiamo ad ascoltare con la traccia Chemical Love, un brano del 2018 per Nearby Planets.

0: Ci cogli un po' a sorpresa la fine di questa canzone, sembrava durare ancora alcuni secondi, invece si sono taciuti i Nearby Planets, formazione che viene da Napoli, Chemical Love, la loro traccia del 2018, ripeto, saranno dal vivo anche loro insieme a Neo Primitivi e a Bert, alla musica può fare, Ortuo Recale, Caserta, 6 giugno, da appuntarselo bene. Così com'è da appuntarsi bene questo concerto del 5 giugno al Kindergarten di Benevento, perché sarà di scena questo progetto molto particolare, anche qui ironico. Dietro la sigla Enzo Savastano si celano Antonio De Luca, interprete, e Valerio Vestoso, autore dei testi. Loro dicono di proporre un sound indie neomelodico. Beh, i Nearby Planets che abbiamo appena ascoltato sono dei rappresentanti proprio di un certo suono indie italiano, magari cantato però in lingua straniera. Ecco, Enzo Savastano, questo progetto, propone proprio una parodia dell'indie pop italiano, e lo fanno con un approccio decisamente riuscito e divertente. Quindi ci sarà da così rilassarsi, divertirsi proprio il 5 giugno al Kindergarten di Benevento. Noi ci ascoltiamo proprio una canzone, un brano che si intitola Una canzone indie. Enzo Savastano, 2026 l'anno per questo duo composto da Antonio De Luca, che è l'interprete, e Valerio Vestoso, che è l'autore dei testi, con un videoclip riguardo questa canzone che va a citare un po' una vecchia canzone, soprattutto un vecchio videoclip di Calcutta. Eccoli qui.
1: E chiedo scusa a tutti se ho trovato un nuovo accordo e per errore ho scritto un pezzo indie. Stasera il neomelodico del cuore Savastano è diventato

sare che era ieri che cantavi a squancia gogogola, bambiniccio, e mo ti senti lindi, eppure come padre il ciuro ce l'ho messa tutta, ma già sapeva figlia, ma pazza per Calcutta.

Eh beh, divertentissimo questo neomelodico indie, Enzo Savastano, questa parodia dell'indie hip hop, un progetto che nasce nel 2012, magari all'inizio collegato più ad atmosfere reggae, pop, funky, poi con l'avvento del successo dell'indie italiano, che poi sarebbe da chiamare più hip hop, ecco lì che la loro musica ha virato. Anche i loro temi su questo argomento. Enzo Savastano, Antonio De Luca, interprete, Valerio Vestoso, autore dei testi, dal vivo il 5 giugno al Kindergarten di Benevento. Allora, ancora un quarto d'ora in compagnia di Napoli Underground in questa penultima puntata della seconda stagione qui su Rai Radio Live Napoli, in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Ebbene, quindi da sonorità più pop e scanzonate a un cantautore invece sanguigno, bravissimo, che ci ha regalato nel 2025 il suo secondo album dal titolo Maddalena. Un artista, ripeto, assai intenso nell'interpretazione, lui che viene anche dal mondo del teatro, eh sì, perché è anche attore e drammaturgo, ha lavorato con la compagnia Teatro di Contrabbando. Parlo di Valerio Brunner, artista partenopeo che ha esordito con il suo primo album Vicaria nel 2023 e poi nel 2025 eccolo arrivare con un album dal titolo Maddalena. Già lo abbiamo ascoltato alcune volte qui all'interno di Napoli Underground, proprio perché la sua proposta la trovo veramente molto intensa, appassionata, ma anche ben eseguita. Insomma, un bravissimo artista che meriterebbe molta più attenzione, almeno qui nel mio piccolo con Napoli Underground gliela do facendo ascoltare magari un'altra sua canzone intitolata Sangue. Eccolo qui, Valerio Brunner.

La musica è quella di Valerio Bruner, sangue, un brano tirato, bello incisivo. Ci sono poi altri episodi, ecco, ancora più così maledetti per certi versi, canzoni molto più sofferte. Questo era già un rock molto più lanciato, ma anche qui di qualità, così come è di qualità la musica di Epo. Primo raggio di sole, la canzone che vado a estrarre da un disco intitolato Silenzio Assenso del 2007, il progetto guidato da Ciro Tuzzi, nato nel 2000. Loro hanno ottenuto anche bei riconoscimenti nel 2003 al premio Piero Ciampi, e poi dopo l'uscita del primo album, che risale proprio ai primi anni 2000, hanno fondato anche la loro casa discografica chiamata Blender. E allora eccoli qui, Epo, guidati da sempre il bravissimo Ciro Tuzzi, il disco del 2007, Primo raggio di sole per Epo.

Ho sempre trovato molto molto bravo Ciro Tuzzi nelle interpretazioni delle sue canzoni. Lontanamente possiamo trovare anche qualche eco vocale che può rimandare a Eddie Vedder dei Pearl Jam, però insomma poi sviluppa il tutto con una sua chiave espressiva veramente notevole. Bello questo brano che si intitola Prima un raggio di sole, da un vecchio disco dell'artista, o meglio della sua band chiamata Epo, Silenzio Assenso, del 2007. Questa trasmissione Napoli Underground poi nel corso anche di questa seconda stagione ha avuto svariati ospiti, tra cui anche un altro bravissimo cantatore che si muove tra rock, elettronica, contaminazioni. Lui è Sasio, quindi potete ripescare anche questa intervista nell'archivio podcast proprio di Napoli Underground su Rai Radio Live Napoli. Lui cantava in una band sicuramente anch'essa molto valida chiamata Sulla Ventre Bianco, però appunto in coda al 2025 abbiamo presentato l'album d'esordio di Sasio, omonimo, da cui ora vado ad estrarre Celeste. Eccolo qui, Sasio.

0: Celeste per Sasio, nostro ospite qualche tempo fa, a fine 2025, nella seconda stagione di Napoli Underground. Bene, si va a concludere questa odierna puntata tra poco, Silvio Martino con Around Naples, e quindi ci si dà appuntamento per l'ultima di Napoli Underground per questa stagione lunedì prossimo. Ovviamente ci sarà il podcast anche sul sito di Rai, Radio Live Napoli. Grazie per essere stati in mia compagnia, vi auguro un'ottima serata sempre in compagnia del nostro canale. Ciao ciao da Gianluca Polverari.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: Buonissimi per una nuova settimana di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci, lo sapete, attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana e come è stato il rientro? Questa è l'ultima settimana del mese di maggio, già è finito pure maggio e questo è un periodo sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di eventi, di esami per tutti gli universitari. A tal proposito, in bocca al lupo a tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione di esami estiva. Comunque vi teniamo compagnia nel dubbio per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questa è una settimana molto importante, naturalmente ci saranno delle interviste nei prossimi giorni, le solite rubriche, e poi partirà un importante progetto su questa radio. Per sapere, scoprire in anteprima di cosa sto parlando, mi raccomando, seguiteci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi continuiamo il discorso riguardo le ultime uscite musicali da Napoli e dintorni, approfondiamo diversi progetti tra cui Ryan Ted Mixtape, il nuovo mixtape di Tedua, l'album di Coez e tanti altri singoli, e poi naturalmente ci saranno anche delle chicche musicali molto interessanti nel percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi. Io direi di partire proprio con la musica e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

L'ultimo singolo di Stay, Giornate Sole, per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi e di questa nuova settimana di Around the Naples. Insieme a me, Silvio Martino, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Stay in questo brano dice: ma sai che c'è di nuovo? Questa Giornate Sole, ma appengo tutto cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea così malvagia. Dobbiamo pensare che la stagione estiva si sta avvicinando sempre di più, quindi questo è un pensiero che secondo me si farà sempre più frequente con le belle giornate. Saremo naturalmente attirati da passeggiate al mare, giornate al mare, ma non so se voi siete più team mare o team montagna. Comunque, vacanze a parte, iniziamo con le news di oggi e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo una delle più grandi uscite musicali di questo periodo dalla scena musicale napoletana e anche italiana, cioè il nuovo album di Samurai J Amatore, un disco che arriva dopo un grande successo per il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come ormai lo chiamiamo, e cioè Ossessione, che a sua volta arrivava da un altro grande successo, e cioè Halo, una delle hit dell'estate 2025. Venerdì scorso abbiamo approfondito largamente questo progetto, abbiamo analizzato e commentato traccia per traccia. A distanza di 3 giorni possiamo anche confrontare la nostra recensione con quelle che si leggono un po' sui social e nei vari magazine. Direi che tutti quanti hanno trovato una grande quota di hit all'interno di questo disco, così come abbiamo detto noi, e in tanti hanno notato ciò che abbiamo sottolineato venerdì, e cioè che questo album rappresenta forse un po' la rinascita musicale per Samurai, che ha cambiato il suo suono, l'ha adattato a delle vibe più latine mediterranee con naturalmente una forte impronta napoletana, anche se, come abbiamo detto venerdì, il napoletano come lingua è un po' dosato all'interno delle tracce, cioè non è utilizzato in tutte le canzoni, ma comunque è presente anche nel modo di approcciarsi che ha Gennaro alla musica. Complimenti ancora a Vito Salamanca per tutte le prod e complimenti a Samurai per aver creato un progetto che sicuramente ci porteremo e che ascolteremo tanto durante quest'estate. Non è un concept album, le tracce non si collegano omogeneamente, magari perfettamente l'une alle altre, così come abbiamo detto nell'album di Saif, ma rappresentano fotografie diverse e diverse sfumature dello stile di Samurai. E allora ascoltiamo una di queste fotografie, e cioè Flamenco Paranoia.

Un'altra grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J. Abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia, un singolo estratto dal suo ultimo album droppato venerdì scorso, e cioè Amatore, un disco da cui si percepisce quanto Samurai ami la musica e ami il rapporto che c'è con la musica, con gli strumenti, con il cantato e anche con questa nuova vibe mediterranea napoletana che appunto ha voluto sperimentare in questo nuovo progetto. Nel frattempo comunque la sua ossessione sta continuando a macinare numeri su numeri, centinaia di migliaia di streaming ogni 24 ore, e noi ci facciamo sempre la stessa domanda, e cioè: ma che sta combinando Samurai J? Sta dominando praticamente le classifiche. Vedremo anche come si posizioneranno queste canzoni all'interno delle classifiche FIMI della settimana prossima. Comunque venerdì scorso, come abbiamo detto, sono usciti tanti altri progetti interessanti sempre dalla scena musicale napoletana. Il nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino, che rappresenta anche la prima loro collaborazione, questo nuovo brano si chiama Claudia, l'abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso. Ha droppato un nuovo singolo anche Young Snap in collaborazione con Dobro, anche Guasto, un cantautore della scena musicale napoletana, ha rilasciato un nuovo singolo, ed è tornata anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Questo nuovo brano si chiama Scavazz.

L'ultimo singolo rilasciato da Stessi venerdì scorso, abbiamo ascoltato Scavaz, un brano prodotto da Papik che ha saputo cucire un perfetto tappeto musicale per una voce molto particolare e una delle voci più belle del nuovo panorama musicale napoletano. Stessi continua a costruire una forte identità musicale molto riconoscibile e in questa canzone si sente un forte legame con Napoli, non solo nel linguaggio ma anche nell'attitudine musicale. Complimenti! Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni di Napoli e tra poco approfondiamo il mixtape di Tedua, Ryan Ted Mixtape. Prima ascoltiamo Ugo Crepa con Antimo.

Poi io ascoltando questa canzone stavo pensando al fatto che è passato più di un anno dall'uscita di Grande Non Ancora, l'ultimo album di Ugo Crepa, e noi continuiamo a chiederci quando ha intenzione di tornare Ugo con nuova musica, visto che sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social. Comunque abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da Grande Non Ancora, e cioè Antenne, su Rai Radio Rave Napoli. Grande Non Ancora è stato un disco molto apprezzato, tra l'altro Ugo è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Bene, continuiamo a commentare un bel po' di progetti usciti in questi giorni. Come dicevo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ryan Ted Mixtape di Teto, sicuramente uno dei progetti più attesi e più in hype tra quelli rilasciati venerdì scorso. Venerdì abbiamo brevemente commentato questo mixtape, che rappresenta un ritorno di Tedua e un progetto che anticipa la sua grande data che farà allo Stadio San Siro a Milano. E tra l'altro il rapper genovese, prima che venisse ufficialmente pubblicato questo progetto, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha scritto degli accorgimenti per godersi meglio il tape, quasi come se fossero delle istruzioni per l'ascolto e per l'uso. Ha scritto: non reputo questo progetto un ritorno alle origini, la mia storia è in continua evoluzione, 10 anni di Orange County stiamo solo festeggiando. Quindi possiamo capire che sia un progetto appunto per festeggiare i 10 anni di Orange County con nuova musica. Ha detto che il progetto nasce per arricchire il repertorio live in vista di San Siro e dar la possibilità a me di divertirmi con un progetto più urban dopo il successo mainstream della Divina Commedia. Ha detto che la sua traccia preferita è Volare e Velero di Carta, mentre la traccia preferita del suo team è Ryan Ted Freestyle, una traccia che secondo lui il pubblico amerà, è Gravità. Voi siete d'accordo con quello che ha scritto oppure no? Noi tra poco commentiamo traccia per traccia. Nel frattempo, per entrare nel mood, ascoltiamo il singolo che ha anticipato questo progetto, Tedua, Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Abbiamo previsto innumerevoli volte cosa poi sarebbe successo, e cioè l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, l'arrivo di una data allo stadio San Siro a Milano, e poi possiamo pensare che sia in arrivo, credo dopo il tour estivo, anche un nuovo album di Tedua, perché conosciamo il suo modus operandi: pubblica un mixtape in attesa del progetto più grande, anche per aumentare le aspettative riguardo appunto il prossimo, il successivo album. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, commentiamo finalmente Ryan Mixtape traccia per traccia. Il disco si apre con Rap Leggenda. Già da questa canzone si capisce che sarà un progetto in cui il rap è centrale. È un pezzo autocelebrativo ma anche politico. Il secondo brano si chiama Fexen in collaborazione con La 3L. Qui si sente una vibe molto genovese, tanti incastri, giochi di parole, grande ingresso di La 3L per la sua strofa, i due matchano perfettamente. E poi Tedua fa anche un richiamo a un altro feat sempre con La 3L che ci sarà più tardi. Infatti dice: ci vediamo alla fine del tape. La 3L lo troveremo anche nella 12 canzone. Il terzo brano è Uno più Gangsta in collaborazione con Nerissima Serpe, anche Nerissima onora il tape. Il quarto brano è un pezzo d'amore, si chiama Mai. In realtà, secondo me, lo ascolteremo tra poco, è un brano che Tedua dedica alla scrittura e non solo, alla musica in generale, una tematica che sarà ricorrente all'interno del tape. Comunque questa è la prima canzone un po' più aperta melodicamente parlando, ma c'è comunque tanto rap nelle strofe. Il quinto brano è Felpa Nera ed in collaborazione con Anna, questo è un pezzo da club, sempre tanti incastri, Anna fa una grande strofa e ho avuto la percezione che si è tolta tanti sassolini alla scarpa. Il sesto brano è Too Late, un altro brano d'amore, il secondo della tracklist. Il settimo brano si chiama Hula Hop ed è in collaborazione con Ernia, strofone di Tedua, grande ritornello di Tedua e uno strofone di Ernia. Questo è un pezzo che secondo me crescerà sempre di più a livello di streaming nei prossimi giorni. L'ottavo brano, che segna anche un po' la metà di questo progetto, si chiama Volare ed è un brano molto introspettivo, tante metafore. Qui c'è una scrittura diversa dei brani precedenti, tante immagini belle, ripercorre anche il suo passato con un po' di nostalgia. Tra poco parliamo delle altre canzoni, ascoltiamo prima un estratto e, come vi dicevo, ascoltiamo Mai, Tedua.

0: aspettare il sole.
1: Un altro brano estratto da Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, ha rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Mai su Rai Radio Drive Napoli, stavamo commentando traccia per traccia, eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist che si chiama Volare, il nono brano è la title track, e cioè Ryan Ted Freestyle. Esercizio di stile, si sente che Tedua si diverte molto sul beat, ma nonostante questo ci sono comunque tantissimi contenuti. Dice all'interno di questa canzone che fa strofa in freestyle come faceva Lil Wayne, bellissimo lo skit finale in cui si percepisce quanto non sia cambiato il lato giocoso della sua musica e del rapporto con i suoi amici. Infatti sente alla fine del brano un messaggio vocale in cui un suo amico dice: tra il primo e il secondo palazzetto di Brescia giochiamo a pallone, organizziamo una partita di calcio, ed è una cosa molto molto bella. Il decimo brano è Giovane Bello ed è in collaborazione con Saif, grande trappata. Forse mi aspettavo un pezzo diverso dopo il featuring che Tedua ha fatto nell'album di Saif. Saif comunque si conferma in grande forma, fa uno strofone con tanti incastri. L'undicesimo brano si chiama Anni, un pezzo generazionale nel senso che ripercorre un po' le vibe del passato. Il dodicesimo brano è Gravità, sempre in collaborazione con la 3L, sinergia confermata in questo brano tra i due. Il tredicesimo brano è Blu, una canzone d'amore simile a quelle di Vita Vera Mixtape. Il quattordicesimo ed ultimo brano inedito della tracklist si chiama Veliero di Carta ed è un omaggio alla musica, la descrive un po' come la sua ancora di salvezza, spiega anche quanto sia importante scrivere un testo per lui, quello che prova quando scrive, dà anche dei consigli. Il ritornello è molto particolare perché si compone di sample di brani che sono stati particolarmente importanti per lui, si sentono le voci campionate dei Dogo, di Marra e di tanti altri artisti. Una canzone bellissima, una lettera d'amore alla scrittura e alla musica come viaggio, un pezzo sicuramente molto maturo che chiude il cerchio e il viaggio di Ryan Ted Mixtape. Poi le ultime due tracce sono già edite, sono Ciuniri e Lettera a Tedua. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto complimenti ai producer, il suono è molto omogeneo e poi i brani sono tutti collegati tra loro. Mi è piaciuta anche l'idea di inserire in ogni brano skit parlati, messaggi vocali per dare il senso di leggerezza di Mixtape che contestualizzano queste tracce appunto all'interno del Mixtape. Nonostante il tono da progetto non ufficiale, ci sono tantissimi contenuti, Tedua scrive benissimo e l'ha dimostrato per l'ennesima volta, tanti flow, tante ricerche di flow, di incastri. Una delle tematiche centrali è proprio la musica, la scrittura presente in praticamente quasi tutti i brani. Anche i featuring secondo me sono molto azzeccati e apprezzo l'idea che ha avuto Tedua di valorizzare per ben due volte la 3L. Comunque grande Mixtape, complimenti a te.

Se solo tu vedessi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento. Sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai.

0: Dopo aver parlato del mixtape di Tedua, abbiamo continuato con la vibe genovese, abbiamo ascoltato Ricordi di Saif featuring Juelier, poi 22 Simba con We Shine. Continua l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ancora parlato del disco di Samurai J, di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, e poi abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto del rapper genovese. Ora ci spostiamo dall'urban, dal rap al cantautorato rap indie, diciamo che quest'artista varia e spazia in più generi musicali. Parlo di Coez, che venerdì scorso ha droppato il terzo capitolo della sua saga di progetti From the Rooftop. Per chi non dovesse saperlo, ogni tanto Coez regala ai suoi fan delle interpretazioni unplugged di canzoni sue o di altri artisti, registrate appunto in questo rooftop insieme a produttori e musicisti. In questo nuovo capitolo ci sono diverse canzoni, di cui anche un inedito, e cioè la prima canzone della tracklist, che si chiama Niente da nascondere. Ha raccontato un po' com'è nato questo brano attraverso un post sui suoi profili social. Ha detto che questo brano è nato proprio a Napoli dopo il suo primo Palapartenope, e che questa canzone è stata scritta con Tropico di Ross e Sara Tartuffo. Ha detto che questa canzone la conserva da tanto, che si è vista passare davanti due dischi ufficiali e un joint album, e che probabilmente, insomma, il suo posto è sempre stato questo all'interno appunto di un From the Rooftop. Il secondo brano è Faccio un casino, un evergreen di Coez, è una hit da più di 120 milioni di streaming, e un po' tutti i fan aspettavano questa nuova interpretazione. La terza canzone è Blatte, un brano di Colombre featuring Io sono un cane, in questo caso interpretato da Coez proprio insieme a Colombre, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti delle canzoni presenti all'interno di questo From the Rooftop. Il quarto brano è Cielo di Sabbia. Tra poco parliamo degli ultimi tre e riflettiamo sul senso di questo tipo di progetti. Ascoltiamo prima l'unico brano inedito di questo From the Rooftop, Niente da nascondere, Coez.
1: Mi guardi in

Nascondere l'unico brano inedito di From the Rooftop 3, l'ultimo capitolo della saga di progetti di Coez, rilasciato venerdì scorso. Stavamo commentando un po' le tracce e le interpretazioni di Coez presente all'interno di questo nuovo album, nuovo progetto. Eravamo arrivati al quarto brano, Cielo di Sabbia. Il quinto è Parla Piano, You Are My Lady, che è un'interpretazione di una canzone del 98 di La Pina con i Soul Kingdom, prodotta da Fritz Daquet. Un brano che non sembra proprio invecchiato, è interpretato da Coez e da California, ex membro dei Coma Cose. Ha scritto Coez sui suoi profili social che, come da tradizione, non può mancare un pezzo rap in ogni volume di Rooftop, e ha scelto appunto questa canzone molto importante per lui. La sesta cover è di Quelli Come Me, un pezzo del producer album di Julie che Coez e Julie hanno fatto insieme, rilasciato tra l'altro poche settimane fa. E la settima e ultima cover canzone è delle Parole Più Grandi, un'altra grande hit da 30 e passa milioni di streaming per Coez. Ha voluto dare una seconda vita a questo singolo e ha fatto bene, secondo me, perché per me è un brano che merita ancora più successo di quello che ha avuto e potrebbe ottenerlo attraverso questa nuova interpretazione. Ormai è diventato un classico, un appuntamento fisso che speriamo possa continuare nel tempo, quello con il From the Rooftop, perché mette al centro la musica suonata, interpretata, cantata dal vivo, e fonde generi musicali diversi, dall'indie al cantautorato al rap, che è immancabile in ogni progetto di Coez, lui che è proprio nato dall'hip hop, dal rap. Complimenti anche a Colombre e tutti i musicisti per aver arrangiato questi brani, e a Coez sia per gli ospiti che per le interpretazioni. Spero che tanti altri artisti, soprattutto dall'urban, possano prendere spunto da Coez, ma anche da Laz, da Salmo e da tanti altri artisti che appunto pubblicano versioni diverse, versioni suonate, versioni unplugged delle loro canzoni. E dopo quest'altro approfondimento proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Tropico con la title track del suo ultimo album.

Complimenti sempre a Tropico per i titoli dei suoi album. In questo caso abbiamo ascoltato la title track del suo ultimo progetto che si chiama Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso, proprio il dono della sintesi. No, comunque, a parte scherzi, complimenti a questa voce eccezionale del panorama musicale napoletano italiano, nonché un autore incredibile che ha segnato, che ha firmato tantissime decine se non centinaia di hit che ascoltiamo ogni giorno da un bel po' di anni a questa parte. Abbiamo detto prima che ha firmato anche l'inedito di Coez che abbiamo ascoltato precedentemente. Comunque sono tante altre le uscite musicali di venerdì scorso, continueremo a parlarne anche nella puntata di mercoledì, non di domani, perché domani ci sarà un'intervista, quindi mi raccomando, per scoprire in anteprima tutte le news seguiteci sui social. Comunque sono usciti tanti altri progetti, come Chicchisero 2 di Vegas Jones, come la deluxe dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande, di cui abbiamo già parlato, una deluxe in cui c'è comunque tanta Napoli. È uscito il nuovo album di La Young, il nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpio, il nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Mentre per quanto riguarda i singoli, direi che le previsioni che abbiamo fatto riguardo le hit estive per questa settimana sono state assolutamente azzeccate, perché sono usciti 4 se non più brani che puntano a diventare, a essere delle hit di quest'estate 2026, tra cui il nuovo brano del Pagante Ludwig, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, un nuovo singolo di Jovanotti Alfa che si chiama Buon Vento. Insomma, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, direi che ce ne stiamo accorgendo che si sta avvicinando sempre di più l'estate.

Anche l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around the Naples insieme a me Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Oggi abbiamo continuato il discorso riguardo le release degli scorsi giorni, abbiamo parlato ancora del nuovo album di Samurai J Amatore, di altre uscite da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, e abbiamo approfondito anche From the Rooftop 3, l'ultimo progetto di Coez. Prima di salutarci vi ricordo di nuovo di seguirci sui nostri social, perché in questa settimana annunceremo un grande progetto in arrivo, quindi mi raccomando seguiteci, e poi sono in arrivo anche altre interviste per i prossimi giorni e per le prossime puntate. Around the Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui, a domani, ciao, aiuto.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, seconda puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli, per attraversare insieme la musica di Pino Daniele. Gli album sono tanti e le canzoni ancora di più, dunque oggi ascolteremo alcuni brani tratti dal secondo album che si chiama proprio come l'artista, Pino Daniele, per arrivare a Nero a metà del 1980, il disco che in qualche modo consacrerà il mascalzone latino. Il fil rouge di questi due album sono sicuramente due parole, rivoluzione e blues. Iniziamo da una canzone emblematica che ancora dopo più di 40 anni cantiamo tutti, 1979, I So Pazz, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: Mi so pazzo, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ed era un Pino Daniele molto arrabbiato, non le mandava certo a dire. Era un momento di ribellione, raccontava l'amore per la verità. E mentre a New York Patti Smith cantava fra la gente, Pino Daniele sintetizzava con musica, parole e la sua poesia che iniziava a farsi strada ciò che il movimento del Neapolitan Power già stava raccontando. Pino diventa un fenomeno culturale, musicale, sociale. E allora esploriamo Pino Daniele anche da un punto di vista sociologico e ne parliamo oggi con il professore Alfonso Amendola dell'Università degli Studi di Salerno, dove insegna sociologia dei processi culturali. Buongiorno Alfonso e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Vorrei cominciare con te Alfonso, condividendo con i nostri radioascoltatori una intervista del 1979 di Joe Marrazzo, e la vorrei far ascoltare proprio dalla voce di Pino Daniele. Abbiamo tratto questo spezzone dagli archivi Rai e lui, attraverso il suo racconto probabilmente anche molto intuitivo di pancia del ragazzo che stava iniziando a scrivere delle pagine importanti, forse inconsapevolmente in quel momento, della musica italiana, racconta come la nuova canzone possa essere mezzo di rivolta, un po' un Masaniello contemporaneo. Ascoltiamolo.
2: Le canzoni di una volta non fanno altro che rispecchiare un certo tipo di ambiente che era quello di una volta. Oggi è cambiato e quindi è giusto che cambino anche le canzoni, che cambino anche le strutture musicali e tutto. La musica è un inizio di certi fatti. Secondo me Napoli è un focolaio, capito? Un focolaio dal quale partirà prima o poi qualcosa, insomma. La canzone è stata sempre un qualcosa che ci ha permesso di dire la verità delle cose. Lo è stato sempre, anche durante il periodo, se diciamo, di Masaniello, no? La Repubblica del 99. La musica è stata sempre attaccata a quelli che sono stati poi gli eventi di dopo, cioè la ribellione popolare, cioè la rivoluzione praticamente.
0: La rivoluzione praticamente, dice Pino Daniele, e in queste parole si sente la sua effervescenza, la genuinità, ma allo stesso tempo una grande maturità che Marrazzo riesce a tirargli fuori.
1: Sì, prima di tutto parliamo di un grandissimo giornalista Rai, Joe Marrazzo, autore di uno dei programmi ancora oggi nevralgici per capire l'eroina, Eroina S.p.A. In questo caso il suo grande dialogo nero-napoletano, dove in

0: contra fondamentalmente un giovane napoletano, che aveva inciso un pugno di canzoni che diventano la narrazione, l'elemento portante della città di Napoli. Marrazzo racconta Napoli, la città sventrata, la città del mare, la città degli abusi, la città già raccontata da Francesco Rosi negli anni 60 sul Sacco Edilizio, e lo ritrova attraverso le pagine testuali narrative di Pino Daniele. Un Pino Daniele ancora selvaggio, un Pino Daniele che ama farsi riprendere con i capelli al vento, con la camicia bianca sblusata, ed è soprattutto legato ad una visceralità narrativa, ad una visceralità espositiva forte. È feroce Pino Daniele nella riflessione, è feroce sia nella postura, sia nel linguaggio, sia nel modo di vestirsi, ma anche sulle cose che dice verso la sua amata e inquietante Napoli.
1: Se dovessi, da professore, definire Pino Daniele e raccontarlo ai tuoi ragazzi, ai tuoi studenti, che cosa diresti?
0: Pino Daniele, immediatamente possiamo definirlo un corpo molteplice, e tutta questa operazione, che caratterizza anche il tuo format radiofonico, lo sottolinea in maniera vigorosa, in maniera necessaria. È un corpo molteplice perché Pino Daniele, è evidente, non è soltanto la musica, ma è una straordinaria sintesi di sensibilità, di sguardi, di prospettive, di tensioni socioculturali, dove la musica è sicuramente l'essenza, ma è uno dei larghi capitoli che appunto racconteremo assieme.
1: E allora entriamo nell'essenza della sua musica con un altro brano di questo secondo album. È una canzone più intimista, malinconica, che racconta l'incondizionata appartenenza viscerale alla sua città, ma anche il dolore straziante nel vederla martoriata. È una meravigliosa poesia su Rai Radio Live Napoli, Chiteno Mar.

0: Chieten Omar, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E con me è arrivato un altro ospite, il professor Amendola ritorna anche nelle prossime puntate per raccontarci e esprimere un focus sociologico su Pino Daniele e la sua storia musicale. Intanto, per ripercorrere il 1979, anche se è giovane, diciamo che è mio coetaneo, probabilmente quella data continua a essere qui, perché come dicevo all'inizio è mo' Pino. E questa mattina c'è un collega giornalista, scrittore di diversi libri sul Liberato, tra l'altro Pino Daniele, Gianni Valentino, buongiorno.
1: E mo' Pino, e mo' stam ca, e mo' parlam. Di che vogliamo parlare, Valeria?
0: Ci sarebbe tanto di cui parlare, ma dobbiamo far ascoltare anche tantissima musica. Ovviamente non possiamo assolutamente saltare, già è complicato dover, come dire, scremare, selezionare alcune canzoni per ogni album, però c'è un brano che è proprio rappresentativo al massimo e in questo periodo storico è ancora più attuale, proprio mo' calato in questa realtà. Sto parlando di Chille nu buon guaglione.
1: E per me è una canzone da proteggere, un pezzo irrinunciabile proprio per quanto accennavi tu un istante fa. È pura realtà, è coscienza civica, è una dialettica che, se vogliamo, appartiene all'attenzione che i cantautori danno alle storie delle persone, ma non è così scontato. Nel senso che raccontare con una sorta di parata musicale in questo roboante stile samba, appunto, di un intervento di genere fisico, dei diritti, del privato. Cioè di parlare delle feste, di quello che si può fare, delle azioni quotidiane, della spesa, del look. 79, cioè all'epoca c'erano stati pochissimi momenti, c'era coevo, diciamo, in quel momento Pierre dei Pooh, c'erano delle cose della Vanoni, ma appunto quest'arrivo di Chille nu buon guaglione rompe proprio il pavimento e impone a tutti un precipizio, come a dire: vaiù, cioè state ma sentite, perché questa storia ci riguarda tutti. Non ci dimentichiamo che in quella fase Luciano Ferrara, fotoreporter, fa proprio tutta una serie di ritratti sui femminili, in particolare dei quartieri spagnoli. A Napoli la figura e il ruolo dei femminili nei quartieri, se vogliamo, meno abbienti ma più popolari, più veraci, è sempre stata una figura molto familiare, per taluni addirittura bene augurante, quasi come se fosse, mo ci vuole, per citare Pino, una bella ambriana.
0: Sì.
1: Esatto, una roba del genere. Quindi per me questa canzone è veramente un monumento, non solo ai diritti, ma proprio all'attenzione che dobbiamo avere per le persone che ci sono più prossime.
0: Sono inevitabilmente d'accordo, non ci resta che ascoltarla dalla voce, dalla musica di Pino Daniele. Davvero è stupenda, un monumento, come diceva Gianni Valentino. Chille nu buon guaglione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Mo' Pino.

0: voi credete che io non vi stia vedendo, invece vedo che state ballando e muovendo la testa, oltre a cantare Chile no buono guaglione, crera ancora all'amore, come cantava Pino Daniele in questa canzone che appartiene, come vi dicevo, all'album del 1979 dal nome Pino Daniele. Quest'album vede tra gli altri grandi musicisti il contrabbassista Rino Zurzolo, ovviamente ci manca tanto, indimenticabile, indimenticato, uno dei più grandi musicisti della storia del nostro paese. In un brano invece c'è un musicista che poi sarebbe diventato il bassista dell'album successivo del 1980, Nero a metà, e poi direttore musicale degli ultimi progetti di Pino negli ultimi anni. Sto parlando di Gigi De Rienzo, che questa mattina mi è venuto a trovare. Buongiorno.
1: Ciao Valeria, un piacere stare qua e parlare con te, diciamo, in una maniera, ti riconosco una competenza e un'attenzione veramente rara di questi tempi. Tutti parlano, ma poi spesso e volentieri parlano a vacante, come diciamo noi.
0: Vabbè, sei troppo generoso, Gigi. Parliamo invece di Pino, torniamo su di lui e sul suo rapporto con il blues.
1: Pino ha avuto sempre col blues un rapporto assolutamente istintivo, cioè una cosa che aveva in tasca, gli veniva facile, una cosa che non ha mai dovuto studiare, a differenza di tutti gli altri generi con cui diciamo, dei quali si innamorava ogni tanto, si metteva e gli piaceva il flamenco, gli piaceva il jazz, gli piaceva il latino, insomma aveva queste cotte, questi innamoramenti che lo prendevano completamente. Poi si scucciava, faceva un'altra cosa, eccetera, ma il blues non l'ha mai studiato, non ha mai perso neanche un attimo, perché era una cosa che gli apparteneva. Forse perché l'aveva assorbito veramente da bambino, da ragazzino, quando cominciava a suonare.
0: La fortuna di Napoli di aver avuto appunto con la guerra, sì, gli americani, i locali al porto, no?
1: I famosi locali americani. Poi col papà di Pino, che lavorava al porto, quella era la zona, diciamo, di sfogo naturale per chi abitava al centro storico. Cioè si scendeva e si andava a sentire questi, quando ti facevano entrare, perché noi eravamo piccoli. E niente, in quel periodo in effetti cominciai a lavorare con Pino, andai anche a suonare nella band, mi chiamò e fu, diciamo, la fase di preparazione in qualche modo di Nero a metà, perché nel 79 cominciamo a suonare insieme e cominciarono a venire fuori i pezzi che ci faceva ascoltare, le cose, e li suonavamo anche dal vivo. We Man invece è stato il primo pezzo che abbiamo fatto insieme in studio. E mi ricordo che mi cantò sto riff piuttosto complesso, perché c'era, cioè un riff blues ma molto cantato, e forse devo dire, io sentendolo dopo tanti anni l'ho suonato, non l'ho suonato bene la verità, l'ho suonato con un po' di tensione. E dovrei suonarlo con Eugenio Finardi, che lo voleva suonare in una cosa che faremo insieme, che è un caro vecchio amico con cui anche con lui ho lavorato un sacco in passato, e vorrei suonare We Man, spero di suonarlo finalmente come andava suonato.
0: Ti vuoi prendere la tua rivincita?
1: Eh sì, vabbè, insomma, gli anni non è che passano solo per invecchiare, passano anche per imparare a fare cose un po' meglio.
0: E allora, visto che c'è questa amicizia con Eugenio Finardi, io l'ho intervistato nel backstage di un concerto dedicato a Pino, e vediamo lui che cosa dice a proposito di We Man e a proposito di Pino Daniele.
2: We Man è in due dialetti, no? Quello della mamma di Pino e quello di mamma mia, no? Quindi una canzone che ci unisce molto, anche perché la stessa tonalità e proprio il lick di chitarra, cantare Pino, il blues è una meraviglia. No, Pino era un grandissimo musicista, era un genio, ma aveva, andando più nello specifico, visto che tu te ne intendi di musica, lui era proprio sul tempo, era una roccia, cioè capito? Non era quando arrivava era proprio capito? Insieme al colpo di rullante, bello, grosso, era come dite a Napoli, era grosso proprio, capito?
0: Era grosso Pino, sì, allora non ci resta che ascoltarla dalla sua voce, questa bellissima Women su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino.

0: Man su Rai Radio Live Napoli, un blues napoletano reale che racconta la città, no poche dollars to me e me ne fai. Un po' di dollari per me e me ne fai andare. A Napoli si parla il napoletano, l'americano, c'è la base NATO, ci sono i night club. È un periodo storico in cui Partenope può sembrare una colonia americana, eppure culturalmente e musicalmente non lo sarà mai. La sua storia musicale secolare tiene ben salde le radici. Nel 500, pensate, c'erano già 4 conservatori. Nel 700 la capitale è punto di riferimento per Mozart e per i vari musicisti mitteleuropei e non soltanto. Nell'Ottocento Wagner è interessato alla musica errante, insomma, su questa base del passato e del presente che vive, Pino sintetizza tutto e scrive canzoni. Con me in studio c'è sempre Gigi De Rienzo e lui è parte dell'album Nero a metà che prenderà forma breve. È il 1980, un anno che si colora di armonie e viaggi verso il jazz rock che loro, giovani musicisti, amavano fortemente. Nasce un grande disco che farà la storia di con dei suoni innovativi uniti alla melodia. Un album fatto di groove, di armonie, complesso per certi versi ma profondamente cantabile. Mi viene da chiedere, Gigi, il brano che poi porta il titolo A me mi piace un blues, incluso in Nero a metà, musicalmente trae in inganno, sbaglio?
1: Lui dice a me mi piace un blues, però il pezzo è un pezzo funk. E a cominciare dall'introduzione, che io mi ricordo, proposi questa introduzione proprio in studio, era una cosa che non avevamo provato prima, e poi alla fine ci hanno detto perché poi quella gente dice di tutto, questa cosa è uguale a Saturn degli Earth, Wind and Fire, e infatti era quel mondo, ma da che mondo in mondo, voglio dire, i musicisti gli arrivano delle cose nelle orecchie, sedimentano, spunta qualche cosa e riprova. Ma questo
0: le influenze sono ovvie.
1: Sì, non è che uno si mette là con la testa a dire facciamo questa cosa uguale. Oh, oddio, c'è qualcuno che lo fa. Però noi non avevamo nessuna, non avevamo neanche bisogno, insomma, eravamo giovani, eravamo estremamente vivi e creativi. E poi sì, ci sono un sacco di armonie belle. Ecco, quello è un pezzo che ha un equilibrio, parlando di canzoni più ardite, più avanti, più difficili da ascolto e quelle più semplici, ma quello è un pezzo che è venuto fuori in una maniera abbastanza magica, perché anche se c'ha, e devo dire nonostante abbia armonie, disegni ritmici eccetera, è diventato un cult, ma è un cult popolare, cioè i musicisti l'hanno studiato, perché all'inizio per esempio non si capiva neanche l'introduzione com'era, non capivano che non partiva dal battere, e quindi è stato proprio motivo di discussione addirittura. E però poi un pezzo popolare, perché chiaramente c'è Pino, c'è il ritmo, ci sono tutte le cose, che quelle che aveva fatto lui e quelle che ci abbiamo messo noi, e alla fine ecco, là Tibaldi non ha avuto niente da dire, per esempio.
0: E continueremo a parlare di questo meraviglioso album Nero a metà insieme a Gigi De Rienzo e anche insieme a un altro ospite che ci ha appena raggiunti qui. Intanto ascoltiamo A me mi piace un blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui a Mo Pino.

0: il funky di A me mi piace il blues su Rai Radio Live Napoli, qui è Mopino, sono sempre in compagnia di Gigi De Rienzo. Mi ha raggiunto, come vi anticipavo, un altro ospite, lui il re delle armonie, di Nero a Metà in particolar modo, grande mondista, ed è con me Ernesto Vitolo. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a tutti. Ecco, vabbè, diciamo che il momento, oltre al disco in sé, è il momento proprio magico della musica in quegli anni, gli anni 80, quindi fine anni 70, inizio 80, per cui c'è un'energia particolare. Poi con i brani di Pino, che erano già belli suonati, chitarra e voce, avevano già un perché, ci siamo aggiunti noi, con le prove che abbiamo fatto, abbiamo dato il nostro apporto musicale di esperienze, che noi veniamo comunque da un genere musicale, possiamo definirlo jazz rock, no? Alla Pat Metheny, Weather Report, Chick Corea, Herbie Hancock, questo è il nostro background, che poi manca a farlo apposta, era lo stesso di Pino. Pino amavo quella musica, io stavo con la chitarra in mano dalla mattina alla sera a studiare tutti i passaggi, le scale, tutto quello che era fuori da quello che si sentiva all'epoca. È successo nella metà, dovuto oltre al fatto dei brani belli che Pino ha scritto ai testi, che è successo qualcosa musicalmente, che noi, avendo questo background musicale, abbiamo dato un'impronta armonica completamente diversa a quella che era in quel periodo nella musica leggera italiana. Per farti capire, faccio un esempio. Nella musica esistono le triadi, sono accordi più facili che sono di tre suoni, no? E, nei cantautori specialmente, in quell'epoca si usava al massimo, si usava una semidiminuita, una diminuita, che sono comunque accordi un po' dissonanti rispetto alla consonanza di una triade, che è proprio l'accordo perfetto maggiore, è definito così, o minore, insomma. Per cui quando cominci ad alterare i gradi della scala, facciamo un termine tecnico, si arriva a certe dissonanze. Ci sono degli accordi di settima maggiore, di nona, di undicesima, tredicesima, nona bemolle, nona eccedente, sono gli accordi che si usano normalmente nel jazz e non nella musica leggera, specialmente quella italiana, insomma. È famosa per la napoletana, specialmente per la melodia, ma non per l'armonia. Tant'è vero, se tu prendi, che so, faccio un esempio, la taranta nei due accordi, sempre do e sol, do e sol, sempre tonica e dominante, tonica e dominante, cioè alla fine fanno io non la sopporto, perché ritmicamente diciamo che è coinvolgente, specialmente perché poi ci si fa qualche bicchiere di vino, poi le donne ballano mezzo ubriache. Ma è quello il ritmo che è importante, là.
0: Mettiamola così, ecco perché diventa una sorta di mantra, no?
1: Esatto, diventa una cosa molto ripetitiva, ossessiva. Infatti è l'ossessione del morso della taranta, no? Che alla fine
0: però è semplice dal punto di vista musicale.
1: Musicalmente succede,
0: è ripetitiva.
1: Specialmente pure le melodie.
0: Ma torniamo a noi, Ernesto.
1: Sì.
0: E cambiamo registro, perché dobbiamo ascoltare un brano che ci porta a fare un viaggio poetico meraviglioso. È un brano, tra l'altro, che ti rappresenta tanto. Ci sono le tue mani, c'è il tuo pianoforte, e la canzone in questione, sempre tratta dall'album del 1980, Nero a Metà, è Alleria, Pino Daniele, qui su Rai Radio Live Napoli. È Mo Pino.

0: Beh, diciamo la parte di pianoforte è la mia, diciamo, un arrangiamento.
1: Non ho detto niente.
0: Quasi, tutte le. Molto spesso Pino aveva già a volte delle idee già precise su cosa fare. Io a volte me le dicevo, a volte le cambiavo, sempre col suo benestare, chiaramente. Se lui veniva con la chitarra ci faceva sentire dei pezzi. Poi da là ognuno di noi ci metteva la sua esperienza, il suo apporto musicale, no? E questa cosa qua di Alleria è nata, vabbè, c'era la frase, però tutto l'arrangiamento, ma anche di altri brani, tutte le tastiere sono maggiormente cose che ho fatto io, gli arrangiamenti di tastiere. Altri me li proponeva anche Pino, erano già stabiliti, poi abbiamo comunque lavorato insieme. Ecco, la cosa bella di una volta era, rispetto ad oggi, che si suonava tutti insieme. Cioè noi nello studio suonavamo le basi con Pino che cantava e suonava uguale, e spesso c'erano anche problemi di rientro, tant'è vero che a volte c'era la chitarra che rientrava nella voce o la voce che rientrava nell'amplificatore della chitarra, però era talmente poi bello l'effetto musicale che anche certi errori li perdonavi e li tenevi. E il fatto di suonare insieme non è una cosa facile, ma viene da sé quando poi suoni, sei affiatato.
1: E beh, l'affiatamento si sente come, ma come nasce Alleria? C'è un momento che tu ricordi in particolar modo della genesi di questo brano, questa perla preziosa?
0: Allora, quando abbiamo fatto Alleria in studio e avevamo bevuto un bicchierino in più, io, Pino e Gigi, è nata quella magia.
1: Eravate brilli e vi siete
0: più
1: divertiti
0: che brilli,
1: un
0: più
1: po',
0: che brilli.
1: Dai.
0: E tu quando sei un po' brillo ti disinibisci. Lo si fa anche con le donne che bevono due gocce di
1: vino. Non ti vedo bere più da anni.
0: No, no, ma io ho smesso.
1: Poco,
0: no, bevo molto meno. Infatti pure Pino diceva, no, mi raccomando, l'ultima serata voleva assolutamente perché bevessimo tutti.
1: Però bicchierino piace un po'
0: a tutti. È nata quella cosa,
1: dai.
0: È nata quella magia che... Poi alla fine ci fu Willy David che si incazzò con noi perché avevamo bevuto. Dice, Willy, non mi ha fatto sta meraviglia. Quindi io presi una bottiglia di whisky, mi incazzai, la spaccai sul mixer all'epoca, che fortunatamente il tecnico venne ad asciugare, perché sennò altrimenti stavo ancora pagando le rate. Un mix.
1: Storie di vita vera, storie avvenute nello studio Ernesto,
0: sì,
1: Vito, Gigi
0: di
1: Rienzo,
0: di
1: al castello di Carimati, ovviamente, per registrare Nero a metà, sì, con Pino Daniele. E Nero a metà si sente in pronunciare in una canzone che è A testa in giù, che adesso ascolteremo. Tu hai citato Willy David, tra l'altro, che è il produttore di questo, del precedente, anche dei tre album successivi. Lui fonderà insieme a Pino Daniele poi l'etichetta Bagaria. Insomma, ci aveva visto lungo rispetto a questa musica, a questa rivoluzione. Ascoltiamo sempre su Rai Radio Live Napoli, ovviamente qui è Mo Pino, A testa in giù.

0: A testa in giù, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Mo Pino, sono sempre con Gigi De Rienzo. Beh, Gigi, questa canzone fa vedere delle immagini, è la vostra storia, immagino che tu ci sia molto legato.
1: Succede questo, a volte mi chiedono: ma qual è la canzone che ti piace? Non c'è una canzone che mi piace di più in questo album, figurati, poi è una cosa proprio che ho sulla pelle. E sono tutti meravigliosi i pezzi, però cito questa canzone perché questa canzone ha un senso, è come guardare per me un film, diciamo un film di formazione. Sai quando guardi un romanzo o un film di questi giovani che si stanno a fare, cioè tutto quello che dice Pino in questo pezzo è esattamente quello che noi abbiamo vissuto nell'estate del 79. Ci sono un sacco di cose che non sono, ma sono un po' criptiche, diciamo, non sono chiare. Tipo per gridare qualche nome che ho inventato, cioè che gridare i nomi era una pratica precisa che Ernesto aveva importato da Milano, dal gruppo di Finardi che si chiamava Crisaide, un gruppo di grandissimi musicisti con Stefano Cerri, Mauro Spina, eccetera. E allora c'avevano questa cosa, dato che a quell'epoca eravamo tutti ragazzi, per cui ci si sconvolgeva più o meno, ma ci si sconvolgeva, cioè questo sicuro. A un certo punto della serata c'era questa cosa che si metteva, magari stavi in una piazza, diciamo, che ne so, a Fidenza o a Reggio Emilia alle 3 di notte che non c'era nessuno, perché era arrivato là dopo aver suonato, e si urlavano sti nomi da morire alle risate. Pino, per esempio, questa cosa immediatamente la prese e cominciò a farlo pure lui, la facevamo anche noi col gruppo là, eccetera. Lui immediatamente nel pezzo ci ha messo e gridare qualche nome, e cioè, era quello che succedeva. Oppure, che ne so, tutte le cose che mi diceva, l'autostrada, la sigaretta, il fatto che ti cade la testa così, tutte queste. Era proprio la nostra vita. E quindi questa cosa per me è come vedere un film. Lui ha proprio riscritto esattamente
0: Quello
1: la
0: che
1: sceneggiatura
0: vivevate.
1: di questa cosa. Tant'è che, voglio dire, talmente bello girare l'Italia in queste macchine un po' scassate, no? Sempre uno andava in ebollizione, andava a suona, trovavi dei.
0: Diciamo era il periodo che il tour era senza tutta la.
1: Un'avventura. Una volta ci hanno perso un pezzo della batteria perché il camion che c'aveva gli strumenti era tipo uno di quelli a frutta, era aperto sopra, insomma, per cui queste arrivavi e non sapevi che palco trovavi, potevano essere delle tavole di ponte, diciamo, da pollaio proprio. Però, nonostante fosse così, eravamo molto molto felici, eravamo giovani, suonavamo una musica meravigliosa, tanto che dopo tutta la lista Bino giustamente dice: ma che vuoi più?
0: No, no, no, io ne voglio ancora e anche i nostri radioascoltatori vogliono ancora ascoltare alcuni brani di Nero a metà. C'era tanta gioia, come hai detto, tanta allegria, goliardia, bei tempi, ma c'è anche nella musica di Pino Daniele tanta malinconia e soprattutto tanta appocondria.

0: Apocondria, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, questa canzone davvero più intimista, chitarra e percussioni. Le percussioni in questa canzone, un po' per caso, ci finisce alle percussioni Tony Cercola, che questa mattina è qui. Buongiorno, Tony.
1: Ciao Valeria, buongiorno.
0: Allora, prima di tutto vogliamo spiegare cos'è apocondria.
1: Dunque, apocondria è uno stato di malinconia, quasi depressivo. E qualche volta è una dolce malinconia, ti fa piangere e fa bene. Quindi apocondria, mi scelgo, hai capito? Se si sveglia con l'apocondria, ha scommigliato Urietta, apocondria chi è sazio, e dice che riuna. Cioè uno che sta bene dice, perché ha di essere malinconico? Dunque, all'apocondria è nato in questo modo qua. Io mi trovavo allo Stone Castle, Carimate, registrando, sono solo canzonette uffa uffa, due dischi Talk che hanno venduto milioni di copie.
0: Due dischi di Edoardo Bennato.
1: Vabbè, due successi, che poi gli stadi, eccetera. C'erano due, tre sale, una verde, una rossa e un'altra gialla. Noi stavamo nella verde e Pino stava nella sala rossa, con Gigi, con tutti gli altri musicisti. In una pausa, lui aprì la porta dello studio, stavano tutti a mensa, stavano mangiando, e io stavo per uscire, cioè, disse che a Roma, guarda, Pino, vado a pranzo.
0: Traduco per gli altri, dove vai?
1: Dove vai? Cioè, no, c'è Pino, vado a pranzo. Aspetta un momento, aspetta, non te ne... prendi un attimo i bonghetti. Cioè, guarda che Pino, che tu dirà, lo sai? E poi io ho un contratto con la Ricordi. No, c'è cioè, lui insisteva per questa cosa, vieni qua, vieni qua. Accompagnami questo brano. E lui con la chitarra fece questa rumba flamenca. E io con i bonghetti riscaldati, perché i bonghetti di Creta vengono riscaldati col fornetto, riscaldai e nacque questa base. Senza voce. Io poi disse, vabbè, comunque io vado là perché non mi dire niente, devo. Ma no, hai capito? Anche per rispetto, ero sotto contratto. Dopo mesi io incontro a lui e dice, ma che Pino, che ho combinato con quel brano? Ah, sta nel disco, non ero a metà. Tu ci sei come Tony Cercola, a sta, e culura.
0: E questo è un aneddoto carinissimo, cioè quelle cose nate proprio in estemporanea. Probabilmente è stata una sua intuizione, gli serviva quel colore lì in quel momento, e infatti l'apocondria.
1: Come fu l'intuizione della Mazzetta, questo film con De Laurentiis e con Marisa Lauri del 1977, che lui voleva, lui ha voluto all'epoca solo uno spaccato di 20 minuti solo percussione.
0: E
1: Volevo
0: ricordiamoci Pino, anche grande compositore di colonne sonore.
1: sì, ma già all'epoca fu un successo. Dino De Laurentiis, Nino Manfredi.
0: Sì, è vero. Grazie Tony per questo ricordo di questo brano e anche di averci ricordato Pino Daniele, ovviamente compositore. Poi lo rivedremo anche nel Sodalizio con Massimo Troisi e in tanti altri film, ne riparleremo nelle prossime puntate. Abbiamo ascoltato tante canzoni, ovviamente non tutte per ragioni di tempo. Pino Daniele, poeta, compositore, soprattutto chitarrista. Lui si sentiva musicista, chitarrista. Lo chiedo in chiusura a Gigi De Rienzo.
2: Pino si considerava soprattutto prima un chitarrista, poi un musicista e poi veniva tutto il resto. Poi era uno che scriveva e poi l'ultima cosa era il cantante. Cioè, o cantante Pino Daniele, cioè, si diceva no, perché Pino Daniele e parlava della sua attività. Questo che significa
0: Cioè,
2: che...
0: parlava in terza persona.
2: Assolutamente, parlava in terza persona, ma questa cosa... significava non che lui avesse, diciamo, disprezzasse quel genere di, diciamo, quell'aspetto della cosa, semplicemente che aveva delle priorità. Cioè, Peppino, la cosa principale è sempre stata la musica, le canzoni, no? I testi, la poesia, eccetera. Però poi alla fine tutto questo, se non ci fosse stata la musica, se non ci fosse stata la grande qualità, se non ci fosse stato lo strumentista, cioè, a Pino non sarebbe bastato.
0: Caro Gigi, non potevi che riassumere meglio la visione musicale di Pino Daniele. Ti ringrazio tanto. Abbiamo in questa seconda puntata ascoltato alcuni brani del secondo album e di Nero a metà, ovviamente non tutti per ragioni di tempo, un album completo che è anche ispirato da un bel libro che uscì negli anni 70, Nero di Puglia, è la storia di un uomo di colore che nasceva al sud, ma Nero a metà era anche Musella, Mario Musella degli Showman. I musicisti sono tanti, le canzoni ancora di più, ovviamente impossibile farle ascoltare tutte in un'ora. Chiudiamo con questa seconda puntata come abbiamo iniziato. C'è un altro brano che in questo caso però non c'è Gigi De Rienzo al basso, ma Aldo Mercurio. Ci ritrovate la prossima settimana per la terza puntata di Emopino, sempre alle ore 8 di mattina su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare anche in podcast su Rai Play Sound. Il brano chiude il cerchio perché abbiamo aperto con Iso Paz e chiudiamo con Num Scuccià, il grande blues di Pino Daniele.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Salinatella longa longa, longa longa, strutturella, strutturella, addostachella, namoratella, non sponda ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

la vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaré. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No, io ti faccio morire a te. E allora, con la bionda e con la nera, ogni sera, me ne vado al tabaré. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino e mo sapete che hai da fa? Ya te va a cuccare!

Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo. Ca esciure membri a cassero cadore. Ca no cielo se pittasse d'acqua e mare. Ca n'amore fosse veramente amore. Non lo sapevo, non lo sapevo.

abbraccio a te e ha giù capito già Napoli con me. E mille cose

Cedi, I love you. Sospira, amore, la vita mia.

0: bimba felice, buona giornata.
1: Tata è perduta, amore, o t'an dimenta, non ce la sta né chi sembra manda, ma la donna 900 ma patiente novità.
0: A femmina è nata, a cantà.

0: La innamorata pallida e fina è una popata nella vetrina,
1: come Giubbetta.

A femmina è nata, va bulà. A femmina è nata, va braccià.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bella. Vieni.

vada mai muri. Tutti state postulato, vanno vada a soffrire.

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso va segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta e te.

viento que passa piglia testa fronna e si durmenna trova suono chino, lassala un copo bianco do cuscino e chi ci amanna non ce fa sapere sta fronna gialla.